0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista

0: vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Ogni scrittore serio scrive tutti i giorni, perché non sa mai quando arriverà l'ispirazione. E se non pratichi, magari non arriverà mai. Non importa quanto sei bravo. Come si dice da noi, practice makes perfect.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Sapete com'è con le ragazze cattoliche? Cominciano tardi e devono recuperare il tempo perduto.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da
3: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
7: porta bici.
6: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
17: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
19: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
22: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
21: Mi hai detto che ami l'Islanda.
22: Ma vivo in Italia.
21: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
0: Conosci la bici della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
25: Ultima chiamata per il parco.
24: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
22: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
23: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Scambio di colpi a Hormuz. Missili iraniani colpiscono gli Emirati Arabi e mettono nel mirino unità della US Navy. Gli Stati Uniti, con l'iniziativa Project Freedom, dicono di aver liberato 2 mercantili e affondato 6 motoscafi dei Pasdaran. Trump: Teheran sarà spazzata via se attacca la nostra marina. Spari nei pressi della Casa Bianca. Il Secret Service ha fermato un uomo che aveva aperto il fuoco in una zona affollata di turisti. Ferito un passante, il sospetto è in ospedale in condizioni non gravi dopo essere stato colpito dagli agenti. Ordinato il lockdown della residenza presidenziale. Putin dichiara un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina per l'8 e il 9 maggio in occasione dei festeggiamenti della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Sale la paranoia del presidente russo per un possibile golpe, rafforzata la sorveglianza. Zelensky rilancia tregua dalla mezzanotte di mercoledì. Meloni venerdì a Palazzo Chigi vede il segretario di Stato americano Rubio, ma da Yerevan si smarca ancora da Trump. Il disimpegno statunitense in Europa è una scelta che non condivido. Poi replica alle accuse di Washington di non aver fatto nulla per aiutare con l'Iran. Sempre mantenuti gli impegni in ambito NATO, ma mi pare che nessuno abbia chiesto un sostegno agli alleati. Accelerazione nell'inchiesta su Garlasco. I PM di Pavia oggi sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, e giovedì non sarà interrogato solo il nuovo indagato Andrea Sempio. I magistrati convocano anche Marco Poggi, fratello della vittima. Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Calcio: la 35esima di Serie A si chiude con il 2-1 della Lazio in casa della Cremonese e il 4-0 della Roma sulla Fiorentina. Stasera la prima semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. All'andata era finita 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
25: Buongiorno.
26: No, però scusa, c'è da correggere la sigla. Francesco Allegretti detto Picio, mi ero messo d'accordo ieri con lo speaker. Scusa, dobbiamo che dopo la puntata di ieri, il tribunale dei Pici, scusa.
25: Ero riuscito a dimenticarla.
26: Ma sai che sono andato, guarda, ho fatto almeno 4 supermercati, nulla, non c'erano Pici da nessuna parte. No, tant'è che a un certo punto una commessa mi ha detto: guardi, ma prenda i troccoli pugliesi, che è la stessa cosa.
25: Prenda
26: tanto
25: un treno per la Toscana, doveva dire.
26: Pure, cioè mi rovino per andare a mangiare questi Pici.
25: I Pici si trovano in Toscana e l'Aglione pure.
26: E l'Aglione pure in Val di Chiana. Sai, esatto, che c'è sto fine settimana? Val di Chiana, e non se ne parla più.
25: Se esci coi Pici e l'Aglione dalla Toscana, una multa che tu non hai idea.
26: Perché, scusa?
25: Perché è roba loro.
26: Ah, addirittura, roba, non si può esportare.
25: Vanno orgogliosi, contenti loro poi. No, per i Pici sono d'accordo. Sull'Aglione, tenetevelo pure.
26: Però si fa, hai detto tu che si fa con l'Aglione. Adesso dobbiamo fare le cose precise e facciamole bene.
25: Va bene. Comunque, ci ripromettiamo di non toccare culinario.
26: Basta, digiuno.
25: Del resto abbiamo conquistato una fetta d'ascolto ieri grazie a questa idea malsana
26: dei Pici.
25: Sì.
26: Che è venuta a te, tra l'altro, perché tu hai detto i Pici. E mi hai colto di sorpresa.
25: Contesto. Tu quando hai detto che i Pici erano pugliesi hai rovinato completamente la reputazione di Virgin Radio.
26: Ma sapendo che io di cucina, cioè con quello che mangio, non è che siamo ma perché l'hai tirati fuori? Questi Pici, cioè proprio vuoi mettere il dito nella piaga.
25: Mai più.
26: Bravo.
25: Allora, la trasmissione di oggi vede partecipare anche Nico Carminati e poi anche Riccardo Bucciero e Antonello Piroso.
26: Antonello Piroso.
25: Lui e la sua anduia.
26: Ma che cos'è quei rigatoni?
25: Boh, non lo so.
26: Oh, e allora, visto che abbiamo detto che oggi cucina niente più.
25: No.
26: Po' di digiuno con della sana musica, l'unica cosa che vi somministreremo.
25: Quello sì. L'unica cosa che mi sento di dire doverosamente è: portatevi fuori l'ombrello, perché qua a Milano, non so dalle vostre parti, ma qua a Milano sta cominciando a piovere.
26: E arrivano
25: governo ladro.
26: Per carità.
25: Quello si dice sempre, prescindere dal colore.
26: Per carità, faccio finta della settimana. Chi c'erano, scusa?
25: I Cure, in between days.
26: Sì. Andiamo.
25: Andiamo, ok. Let's go!

0: Dalle e questo
1: in Toscana hai il Daspo, non puoi
2: pure.
3: Sì, sì, se devi andare a Roma da Milano, fai via Emilia Romagna, passi dalle Marche, dalla Puglia, passa da dove vuoi, ma la la Toscana è
2: niente, no, pensavo per un attimo, ho detto avrò fatto qualche casino allo stadio. No,
3: no, no, no,
2: io lo sai,
3: lì non ancora.
2: Sono tipo da creare casini allo stadio. Comunque, comunque, sì? Dovresti cominciare tu, credo,
3: sì,
2: con i compleanni, giusto?
3: Sì, Bill Ward, Bill Ward, batterista e fondatore dei Black Sabbath, oggi compie la bellezza di 78 anni.
2: Hai capito?
3: Hai capito? Molti meno Steve Stevens, chitarrista di Billy Idol, Robert Palmer, Michael Jackson e tanti altri. Kevin Mooney, il bassista di Adam and the Ants, ve le ricordate? Nico, te le ricordi Adam and the Ants? Poi Ian McMullock, cantante di Ico and Bunnymen, poi James LaBrie, la voce di Dream Theater, la famosa band di heavy progressivo, giovanissimo, 63 anni.
2: I Buffalo Springfield, li nominiamo da un po' che non parlavamo di loro. Beh, nel 1968 tenevano il loro ultimo concerto. Il 19 aprile di 53 anni fa invece David Bowie raggiungeva il primo posto nella classifica degli album con A Lad Insane. Chrissie Hynde e Jim Kerr si sposano, succedeva 42 anni fa, mentre moriva il 30 aprile. La notizia purtroppo è stata diffusa ieri, insomma, Alex Ligertwood dei Santana aveva 79 anni, uno dei componenti insomma storici della, della band.
3: Capito. Bene, allora sappi che piove anche a Roma e anche in Piemonte.
2: Vabbè, ma guarda, vabbè, per mettere tutti d'accordo, bel piatto di pesci.
4: Avranci, venerdì mi fermo all'autogrill a Bardigliana e ti compro io sti bici. Tanto dove li gioca vado a casa, ecco, a Nettuno, passo per Roma, mi dici indo stai, mi manca a porta io sti bici. Ma che devo fare?
2: Niente, se vedremo su Anettunense, che dobbiamo fare?
3: Medaglia d'oro a te. Michael Stipe, Andrew Watt, I Played a Fool su Virgin Radio.
4: Avranci.

0: Francesco, l'astro star, se marra pedri toscane. Ben a cucione che ti faccio mangiare come te, fagiola bianca e cozzi.
1: Allora,
0: una cosa fine. Leggermente con un po' di piccante.
1: Che ha detto una cosa fine?
2: Leggermente.
1: Beh, boh, i fagioli e cozzi e piccante è una cosa fine, oltre che buona. Sì, io sì. Vengo, guarda,
2: leggermente calabrese questo signore. Senti, lascia perdere la cucina, datti alla musica.
1: Oh, mi do la musica, ecco. E parliamo di lui, del nostro rock ambassador Dave Grohl. 5 luglio, Ippodromo Snella Maura. Giusto. Con i Foo Fighters, l'unico Giusto. Appuntamento italiano del Takeover Tour, targato Virgin Radio. Bene, il frontman dei Foo Fighters ha parlato del suo ritrovato nuovo amore, possiamo chiamarlo così, per delle leggende del grunge degli anni 90, gli Alice in Chains. Lo ha fatto con questo noto speaker radiofonico, Zane Lowe. Hanno discusso del nuovo album dei Foo Fighters, Your Favorite Toy. Allora ha detto, insomma, Dave Grohl, anche piuttosto emozionato: mio Dio amico, ecco la cosa migliore del guidare in giro con le mie figlie Violet e Harper in macchina, ho questo ritrovato amore per la musica degli Alice in Chains, la mia band preferita ora. Si è chiesto, ma dov'ero io 35 anni fa? Insomma, è scoppiato ora questo colpo di fulmine per gli Alice in Chains. Può succedere
2: che ci si perda qualcosa, dai.
1: Oh, quindi la storia di Dave Grohl mi ha fatto venire in mente anche quella di tutti noi. Quante volte ci capita di apprezzare, conoscere un gruppo anni dopo, magari
2: sempre
1: la sua fondazione,
2: sono come la Rock and Roll Hall of Fame. Una band la prendo in considerazione dopo che sono passati 25 anni dal primo disco.
1: Benissimo, quindi ritrovati o nuovi amori per artisti del passato che
2: bella
1: non conoscevate
2: storia,
1: e
2: bella.
1: Che avete apprezzato solo ora.
2: Beh, i Bon Jovi, se li scoprite adesso, sono passati 25 anni dal loro debutto.
1: Sì, qualcosina, sì, sicuro, anno più, sicuro. Anno meno.
2: Eccoli qui, Bon Jovi, Lost Highway.

0: Ciao ragazzi, ma sicuramente i Rolling
1: Eh
0: Stone,
1: beh.
0: avendo sempre ascoltato, sono partito dal punk, dal grunge, è arrivato
1: Sì.
0: hard rock, metal, erano troppo tranquilli, adesso invece non ne posso fare a meno. E con loro un po' di blues americano.
2: Beh, la porta migliore per il
1: Sì.
2: blues sono i Rolling Stones,
1: Beh
2: in
1: certo,
2: effetti,
1: che ne
2: sì.
1: so, rispetto agli Slipknot mi rendo conto che un disco dei Rolling Stones possa apparire più tranquillo, però so, tranquilli
2: Sì,
1: mica tanto, dipende anche
2: tra
1: quali
2: l'altro.
1: album hai
2: Ma
1: ascoltato, però
2: sai,
1: comunque sì, posso capire che uno gli
2: allora,
1: Stones li apprezzi
2: mettici anche che questo
1: da
2: ascoltatore nel
1: grande.
2: frattempo è invecchiato, quindi la
1: Esatto,
2: musica dei Rolling
1: esatto.
2: Stones è più adatta
1: Eh
2: a
1: sì.
2: le persone, diciamo, mature, ecco, mettiamola così.
1: Oh, bene,
2: Sono
1: bene, bene.
2: diventato fan della Dave Matthews Band da pochi anni, dice questo ascoltatore. Ragazzi, anch'io, e li ho visti dal vivo, strepitosi.

0: Two Times, questi erano i Doors. Nella seconda metà degli anni 60 Alessia da Padova, probabilmente, che ci scrive, non era ancora nata, tant'è che dice: avendo 23 anni e ascoltando artisti che hanno iniziato la loro carriera tra gli 80 e i 90, mi sento un po' come Dave Grohl e gli Alice in Chains. Poi ho scoperto i migliori, i Pearl Jam, ecco, sono i suoi preferiti.
1: Migliori secondo
0: 23
1: te,
0: anni, Pearl Jam.
1: Bello, bello, bel, gran bel messaggio. Ma io mica scherzavo quando dicevo che ho sempre guardato al passato. Io ho cominciato quando ero ragazzino, a 13-14 anni, ad ascoltare musica rock and roll. E poi voi direte, poi sei venuto da questa parte del calendario. No, a ritroso, fino agli anni 20, 30, proprio me li sono cercati.

0: 25 anni, si chiamano Fountain D.C. e sono in giro già da qualche anno, sono bravissimi, arrivano dall'Irlanda. Quando si torna indietro, partendo dal rock, si va a scoprire le radici, allora il blues. Il mio più grande successo, dice questo ascoltatore, durante un viaggio in auto mio figlio ha ascoltato Buddy Guy ed ora ascolta solo blues.
1: Beh, pazzesco.
0: Beh, non solo, no, digli di ascoltare dell'altro, ma blues è
1: fondamentale. Beh, un bimbo che ascolta Buddy Guy è un bel traguardo, devo dire, per un papà. E poi c'è chi dice, io ho scoperto i Faces, The Rod Stewart, nonostante i miei 60 anni non li avevo mai considerati perché non mi piaceva il nome. Pensate che bischero, ma come ti piaceva il nome? E c'era Ronnie Wood, cioè solo per il fatto che ci fosse Ronnie Wood dentro, no, per
0: dirti. Ma una volta quando si guardavano le copertine dei dischi, a volte, no, poteva capitare, se la copertina del disco non ti piaceva, non ti ispiravano, lo compravi.
2: Basta!
0: Hai ragione, scusa.

0: Skank & Nancy con Secretly, siete in Rock and Talk su Virgin Radio e cosa succede tra poco?
1: Il traffico!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
5: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da
6: SatisPay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app SatisPay.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
8: It's 7 a.m.
5: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla diramazione Roma Sud della A1, coda di un chilometro per traffico intenso tra Torre Nova e il Bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per controlli doganali sulla A9, rallentamenti tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori tra l'incrocio con la variante di Serrenti e Sant'Anna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Ci sono i Peaches, volevo dire, scusate, Peaches è il titolo dell'album dei Black Keys che offriremo su un piatto d'argento a chi prima degli altri riuscirà a comporre l'800-324-330, non a comporre, a prendere la linea.
0: Eh sì, è quello che
1: comporre
0: conta.
1: È facile.
0: Il problema è se vi risponde Nico Carminati, esatto, dall'altra parte, ce l'avete fatta, quello è proprio,
1: esatto,
0: il segnale.
1: Quindi Peaches e poi cos'altro?
0: Allora, t-shirt, portapass, cappellino, e quindi sulla direzione giusta, tra l'altro per l'estate, visto che d'estate ci si mette il cappellino perché c'è il sole, la maglietta fa sempre comodo in spiaggia,
1: esatto,
0: e il portapass lo portate anche in vacanza,
1: ma
0: così almeno non dimenticate la cosa più importante,
1: cioè,
0: che dovete poi andare
1: costume,
0: a lavorare.
1: Nudi con portapass al collo, oh, c'è un figurone, ragazzi.
0: Esatto, esatto. E quindi che dire, abbiamo un gran bel disco sul piatto, già ce l'abbiamo messo, hai detto tutto bene, benissimo, Peaches, grande album dei...
1: Sì, sì.
0: Black Keys, che vi invito ad ascoltare, ed ora c'è Bruce Springsteen.
1: E poi la rockstar da indovinare. Forza!

0: 2007, questo Bruce Springsteen Super G Radio con Radio Nowhere.
1: I Manic Street Preachers.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
3: Sono toscani i Manic Street Preachers.
0: Fabrizio, buongiorno.
3: Ciao Fabrizio.
4: Ciao, buongiorno.
3: Fabrizio fa rima con Maurizio, hai già vinto.
4: Sono quello che vi ha mandato il messaggio dei Rolling Stone prima.
3: Ma davvero?
0: Ah, ma dai,
3: Vuoi venire qui? Spostiamo Nico Carminati, ti metti tu al mixer? Non ho capito.
0: Ah sì, vieni tu, guarda.
4: Quando
0: io
4: volete.
0: Se vuoi ti...
3: Ma guarda questo, guarda.
0: Se vuoi venire a parlare di Peachy, ti metti qui al mio posto e discuti con Feelgood tutta la puntata. Va bene? Io guarda, sono favorevole.
3: E quindi alla tua veneranda età ti sei dato al blues. Hai fatto bene.
0: Ma quanti anni hai in tutto ciò, Fabrizio? Scusa.
4: 36 fra poco.
3: Ah,
4: dai.
3: Sei ancora 36. Un pischello. Bene.
0: È giovane,
3: sì,
0: noi pensavamo che almeno sarebbe una cinquantina.
3: Hai già lasciato casa o vivi ancora a sbaffo dei tuoi?
4: No, l'ho lasciata, mi hanno cacciato durante la maturità.
0: Addirittura.
3: Proprio ti hanno abbandonato in autostrada, così?
4: No, mi hanno detto vai fuori,
3: hai rotto le palle.
0: Hai rotto le
3: palle.
4: Esatto.
0: Però senti che ragazzo giudizioso, hanno fatto
3: giusto,
0: bene, come fanno in Nord Europa che li cacciano proprio a pedate prima ancora che finiscano.
4: Vero?
3: È vero perché nero. Sì, scusa. Scusa? Sì?
0: No,
3: dove sei?
0: Abbiamo perso.
3: Dove sei?
4: Ci sono.
0: Ah, ci sei? No, dicevamo in Nord Europa,
3: in
0: sei
3: Nord
0: d'accordo?
3: Europa, sì, sì, certo.
4: Sì, fanno bene.
0: Fanno bene.
3: Sì, ma no, però la differenza è che rispetto al costo della vita e gli stipendi in Nord Europa, probabilmente gli affitti sono meno cari. Ecco.
0: Ah, può darsi.
3: Non è che si può dare sempre colpa.
0: Non credo.
3: Ai ragazzi, dai.
0: Chiederemo magari a Paola.
3: Sì,
0: stando in Svezia, insomma, ci potrebbe raccontare qualcosa.
3: Sì.
0: Comunque, andiamo.
2: Indizio 1.
0: La band di oggi, caro Fabrizio, viene dalla Gran Bretagna. Allora, facciamo un bel ripassone dei fondamentali. Il loro esordio discografico fu stroncato da un giornalista del New Musical Express nel 1970 che definì il loro lavoro non solo un secchio di urina, aggiunse anche che erano praticamente grotteschi di primordine. Cioè,
3: poteva dire
4: punk
3: che
4: anni 70?
3: No, non è punk.
0: Direi di no. Non c'era proprio quasi niente di punk.
3: Rock, pop.
4: No, andiamo al secondo.
2: Indizio 2.
3: Altro ripassone. Tra i tanti record che hanno stabilito durante la carriera c'è quello di essere stato il primo gruppo rock internazionale a suonare oltre la cortina di ferro, ovvero in Ungheria. Perché allora.
0: Che è Colleferro, hai detto?
3: Colleferro
0: hanno suonato.
3: Cortina del Colleferro.
0: Ah, la cortina di ferro, ho capito. Colleferro io.
3: Perché allora in Ungheria, prima dell'89, stava dalla parte dell'Unione
4: Sovietica. Se non hanno un certo Robert, no, andiamo al
3: No.
2: Indizio 4.
3: Vai.
0: Ultimo ripassone. In apertura abbiamo citato David Bowie quando pubblicava il suo Led Insane, no? Chi cantava con lui Under Pressure?
3: Under Pressure.
0: Dai. Guarda, vogliamo credere che la tua esitazione sia
4: Under Pressure.
3: Hai detto?
0: Sì,
4: Queen?
0: Sì. I Queen.
3: Ma questo
0: hai vinto.
3: 37enne.
0: Ci deve pensare, però poi
4: no,
0: ce la dice giusta.
4: A Billy Joel per Pressure.
0: A Billy Joel.
3: Ah, senti un po', tu 37enne, di dove sei, Fabrizio?
0: Perché così preoccupato?
4: Provincia di Bergamo.
3: Di Bergamo, tu l'hai già detto a tutti, vero? Perché devi beccare i tuoi coetanei, anche quelli un po' più giovani che conoscerai sicuramente. Dillo a tutti che hai trovato la felicità qui su Virgin Radio. E che
0: hai scoperto i Rolling Stones dopo essere stato heavy metal, punk,
3: esatto.
0: Punk a bestia, grunge. Tutti li ha sentiti.
3: E ti sta per arrivare un pacco di Peachy, pensa un po'.
0: No,
3: volevo dire il disco dei
0: il disco dei Black Keys, Peaches. Ciao Fabrizio!
3: Ciao!
4: Ciao ragazzi!

0: sono i Beatles.
1: Certo. Se questa mattina prendevo la linea sapevo che erano i Ramones. E tu, Fabrizio, che ascolti il blues, sei un caprone che ascolta il blues.
2: In dai, saranno i Queen, presumo.
3: Fabrizio, ma per forza che ti hanno cacciato di casa dopo la maturità. La maturità l'hai fatta a 30 anni, dai.
4: Fabrizio, fa il brillante, fa lo splendido e dopo è un Tarell di prima categoria. Tarello, i Queen.
5: Oh, Bergamasca, fai figura di merda.
6: No, non ha fatto una figura.
7: Ci ha dovuto pensare un po', era emozionato, vabbè, poi adesso... prendeva quelle pause molto lunghe, tant'è che credevamo fosse caduto. Noi invece improvvisamente sì, ci sono.
8: Dai, no, è andata abbastanza bene. Poi i primi due indizi non erano così facili.
7: No, ha tenuto banco però. Dai, bravo Fabrizio.
8: Bravo Fabrizio.

0: Partirà dagli Stati Uniti a maggio il loro tour mondiale Dance Kid atto secondo, e quindi sono gli Shinedown che aprono le danze con questo pezzo davvero molto forte che si chiama Safe and Sound su Virgin Radio.
1: Se il concerto ha questo tiro, cioè i poverini tornano a casa stanchi.
0: Sì, Dance Kid, cioè ballate ragazzi, ballate come se non ci fosse un domani. Ecco, ma come fai tu ogni volta che vai ad un concerto?
1: Esatto.
0: Balli come se non ci fosse un domani.
1: Esatto. No, guarda, si forma il vuoto intorno a me.
2: Ma smettila di dire cazzate.
1: Sì. Ma anche perché comincio a sudare come un maiale, quindi

0: I Green Day con She era la prima metà degli anni 90, a proposito di gruppi che si scoprono magari un po' più là negli anni. Tra poco invece, dal 2022, ritroviamo i Placebo, Try Better Next Time.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card. Trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
12: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
13: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
14: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
16: L'unico modo per uscire è insieme.
14: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
17: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815-0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Applausi.
2: Applausi per a scena aperta per il nostro Brian Molko con i suoi Placebo. Try better next time. Continuate se volete, applaudite anche fino alle 9.
1: Sì. Piuttosto, la foto di copertina di Never Let Me Go, dal quale è stata tratta questa canzone, di chi era l'idea? Tu lo sai?
2: Della foto di copertina dei Placebo? Beh, immagino che sia una decisione a due. Lui e Stefan hanno sempre deciso le cose insieme, quindi penso 50-50.
1: Invece
2: nel caso degli Smiths, esatto, se mi viene in mente la copertina del loro disco dell'86, The Queen is Dead. Beh, la mia intuizione è giusta, l'idea fu esclusivamente di Morrissey.
1: Morrissey, dici? All'inizio invece avevano, sembrava che fosse un'idea democratica, insomma, discussa e approvata da tutti. Invece no, dopo tutti questi anni Morrissey dice no, quell'idea è stata mia.
2: Era ironico quando dicevi che era stata una scelta democratica.
1: No, evidentemente perché a volte si litiga per soldi, anzi il più delle volte.
2: Solo per soldi, quando si litiga. Quando litigano nei gruppi è solo questione di soldi, ragazzi.
1: E invece anche qua per la paternità di un'idea, pensate un po'. Beh, no, anche perché quella fotografia è stata scattata fuori da un club dove...
2: Il Self-Relax Club, esatto, che è una sorta di club ricreativo come ce ne sono moltissimi in Inghilterra, dove calcetto, si incontrano uomini box, di varietà per fare sport, prendersi un tè, una sauna, sai come funziona,
1: un po' di,
2: no?
1: Un po' di tutto.
2: Un club per
1: che esiste
2: privato.
1: Ancora, pare che esista ancora, e quindi facevano parte di questo club e hanno scattato la foto lì. Allora parliamo di club, di come abbiamo passato il nostro tempo libero.
2: Il club o la community?
1: No, stiamo parlando di club.
2: No, club di qualunque
1: calcio,
2: tipo.
1: Ma neanche di...
2: Club che o comunità di cui avete fatto parte, di cui siete orgogliosi. Dai. Il vostro luogo di ritrovo.
1: 342 41 41 411.

0: Stop this thing we started, Bryan Adams, è quello che diciamo noi ogni mattina. Una volta che lanciamo un argomento è impossibile fermare ciò che abbiamo cominciato. Quindi adesso vero, tocca a voi, vero, al 342-4141-411. Francesca da Perugia, alla Sala Prove, un'associazione fondata da un suo amico che quest'anno festeggia ben 30 anni. Si ritrovano meraviglia. In questo laboratorio musicale per suonare.
1: Bellissimo, bellissimo, e ha una grande funzione sociale. Sì, sì.

0: su Virgin Radio, stiamo parlando di club o di posti dove siamo cresciuti, dove ci siamo incontrati con gli amici. Ebbene, il mio posto qual era? Le panchine di Piazza Costa.
1: Dove questo? Ah, sempre a Cinisello?
0: Beh, certo. Le panchine!
1: Ma quante piazze ci avete a Cinisello? Bastava Piazza Gramsci,
0: no? Ho passato decenni, a un certo punto ho detto, ragazzi, sapete che vi dico, vi saluto. E per fare sport, musica, ho dovuto lasciare la compagnia, ma non se ne poteva più.

0: Calcetto moto, giochi di società, sale prove che diventano luoghi di ritrovo. Di questo stiamo parlando in Rock Talk stamattina e continueremo dopo i Creedence.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito CarClinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di CarClinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con CarClinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. CarClinic, CarClinic, 815 0000.
2: CarClinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: E ora la sfida finale! Cocktail!
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione!
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate!
6: Crociera all'inclusive con Costa!
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Noi siamo giovani.
11: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio.

0: Solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
1: La spesa intelligente!
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Virgin Classics 1970.

0: Up Around the Bend, questi erano i Creedence Clearwater Revival per l'appuntamento con i classici della storia del rock, e partendo invece dalla copertina che ritraeva il Soulful Let's Club sul disco del 1986 degli Smith, Queen is Dead, vi abbiamo chiesto di quale club, associazione avete fatto parte. Fate parte, io partirei da Vito. Io e i miei amici ci incontravamo sui gradini di un convivio di suore e lì passavamo le serate a fumare. Che belli gli anni 90, Vito. Solo che a un certo punto uscivano le suore brandendo scope e dicevano: "Pussa via, andate a fare bosciate a casa vostra, cammina".
1: E qualcuno mi accusa di scarsa originalità quando ho detto che ho passato decenni sulle panchine di Piazza Costa. Chi è cresciuto, chi era adolescente negli anni 70-80 ha passato grandi serate, grandi momenti sulle panchine. Sì, in effetti sì. Poi alla sera si andava ai concerti, però...
0: Quindi giorno sulla panchina, la sera al concerto. Certo.
1: Esatto,
0: beh, avete concluso tantissimo in quegli anni.
1: No, infatti poi mi sono staccato perché ho detto vabbè, ormai ce le siamo dette tutte, ce le siamo dette, posso andare? E allora sono andato.
0: E quindi quanto sei stato quindi su questa panchina? Un paio d'anni?
1: Due, tre? C'è ancora l'impronta delle mie chiappe sulla panchina.
0: Va bene, di Cinisello Balsamo dove hai detto?
1: Piazza Costa.
0: Oh, e panchina di Piazza Costa?
1: No, non ci sono più.
0: Le hanno tolte.
1: Non aveva più senso, senza di noi non avevano più senso.
0: Fantastico, ogni giorno mi segni qualcosa su
1: questo è un nuovo singolo, ascoltatelo bene che poi ve ne parliamo.

0: E questo era Noah Kahan con il nuovo estratto dall'album The Great Divide, che è uscito lo scorso 24 aprile, si chiama Doors, e lui ha spiegato che rappresenta un po' tutto quello che ha vissuto in questi ultimi tempi: la paura, la pressione, la gioia, la fortuna e l'amore totale, che però lo hanno fortunatamente lasciato spesso senza parole, nonostante a volte si attraversi dei periodi bui prima di arrivare ad un disco, no?
1: Vabbè, comunque,
0: bravo Noah Kahan, bravo.
1: Sì, bravo, e nonostante i periodi bui, questo si è portato a casa
0: due Grammy.
1: Candidature
0: ai Grammy, che comunque sono l'anticamera del Grammy.
1: A 29 anni, cioè, ha già un bel curriculum.
0: È un bel traguardo.
1: Soprattutto poi fa parte della programmazione di Virgin Radio.
0: Ah no, pensavo facesse parte anche lui del club delle panchine di Piazza Costa, più popolari di quelle del Bronx oramai. Guarda, è inutile che andate in America, andate a Cinisello.
2: Penso che ho capito da Pisello Balsamo.
1: No, Cinisello. Amica mia, vola basso, eh.

0: Ozzy Osbourne su Virgin Radio, Mama I'm Coming Home, era il lontano 1991. 1991 ero seduto ancora su quella panchina.
1: Infatti, era la canzone che suonavate perché la mamma da casa vi chiamava. Dice, ma sto arrivando, butta la pasta, dai. Breaking news, tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da
10: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
11: Virgin Radio.
9: Sono le 8.
11: It's 8 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. Tregua in bilico in Medio Oriente dopo l'avvio del Project Freedom da parte degli Stati Uniti. Da Hormuz passano 2 navi americane. L'Iran lancia missili contro la US Navy e gli Emirati Arabi. In fiamme un cargo sudcoreano. Gli statunitensi affondano 6 barchini dei Pasdaran. Trump: li spazzeremo via. La Russia annuncia una tregua in Ucraina per l'8 e il 9 maggio per la festa della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin teme un possibile golpe ai suoi danni, rafforzata la sicurezza. Secondo ricostruzioni di intelligence, il presidente quasi non esce più dai bunker del Cremlino. Giovedì e venerdì missione del segretario di Stato statunitense Rubio a Roma per tentare di ricucire con Vaticano e Italia. Il 7 vedrà Papa Leone XIV, l'8 l'incontro con Meloni. La Premier continua lo smarcamento da Trump e dice il disimpegno militare americano in Europa è una scelta che non condivido. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale. Ci sono almeno 21 morti e 61 feriti. È accaduto ieri a Liuyang, nella provincia dello Hunan. I soccorritori scavano tra le macerie degli edifici distrutti. La città produce il 60% dei giochi pirotecnici dell'intero paese. Oggi a Milano i PM di Pavia sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, come persone informate sui fatti. Per il delitto di Garlasco è ora indagato Andrea Sempio, che sarà interrogato domani per la prima volta. Sempre domani verrà sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sport calcio in Serie A. La Roma ne fa 4 alla Fiorentina e si porta meno 1 dalla zona Champions. Con Como e Juventus sarà lotta all'ultimo punto. La Lazio vince 2-1 sulla Cremonese, ora a meno 4 dalla salvezza. Oggi a Padova i funerali di Alex Zanardi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
15: Traffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda a causa del traffico intenso in uscita a Genova-Bolzaneto in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A8 tra Legnano e Lainate, sempre verso Milano. Sulla A11 rallentamenti per traffico tra Pistoia e il bivio per la A1 in direzione Firenze. Code per traffico anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Capodimonte, procedendo verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 643 di Polizzi si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Polizzi Generosa e Scillato Centro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
17: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E lui, Antonello Piroso, non aveva tempo da perdere. Quindi niente club, niente bar, niente locali, tantomeno panchine. Lui la sua infanzia e la sua adolescenza l'ha passata sui libri, perché se vuoi diventare autorevole mica ti puoi improvvisare. Ha studiato tutto, non è mai uscito di casa.
1: ma io invece credevo facesse parte della comitiva di Sara, che ci ha scritto al 342-4141-41. Buongiorno, io con la mia compagnia ci troviamo nel parcheggio delle Poste.
0: Sì.
1: Ma una sera abbiamo visto anche dei ladri che tentavano di entrare, erano poi venuti i carabinieri il giorno dopo a chiederci cosa avevamo visto.
0: Allora, e Antonello Piroso faceva parte dei carabinieri?
1: No, siccome è un giornalista, è stato il primo scoop della vita, capisci? La dichiarazione ai carabinieri.
0: Ci sta, ci sta.

0: Faded.
1: Fortune Faded, questi erano i Red Hot Chili Peppers in Rock and Talk su Virgin Radio. Loro per anni ci hanno illuso con la storia della famosa esibizione col calzino. Credevamo facessero tutti parte del calzino club e invece no, quella fu una cosa, uscita, una mattata di una volta una volta e mai più.
0: Invece il nostro ascoltatore Mariano di Bergamo è stata una esperienza continuativa quella di ritrovarsi a fianco di un chiosco, ma dico, con tutti i posti che ci sono decidi di stare a fianco a un chiosco, vuoi rovinarti la vita,
1: perché leggo che bevessero birra al litro,
0: capisci?
1: No?
0: Aveva una cannuccia lunga 6 metri che arrivava al chiosco,
1: ecco, complimenti davvero, bei ritrovi.

0: Il nuovo singolo Call It In degli Editors su Virgin Radio sta per arrivare a Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
12: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
14: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Scegliere la migliore vacanza?
16: Previsto.
15: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
16: Inaspettato.
15: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
20: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
21: Colpa mia! Ve la giocate a sasso carta forbice?
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Pieroso.
0: Non so se avrà voglia di dire la sua su quale club o associazione ha fatto parte per condividere con noi il tema della puntata, ma magari insomma si parlerà d'altro. Comunque, qualunque cosa voglia dirci, noi siamo qui ad ascoltarlo. In Rock and Talk su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
1: Rock and Talk.
2: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
3: Non posso restare lì aggrappato.
17: No, sennò
3: non sono come gli altri io, non posso restare
23: fermato davanti alla stampa, lo ribadisco qui, davanti alle senatrici e ai senatori, che nel caso in cui perdessi il referendum considererei conclusa la mia esperienza politica.
24: Ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di...
25: È del tutto evidente che se noi perdiamo il referendum, se io perdo il referendum costituzionale, considero fallita la mia esperienza in politica.
26: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, buongiorno. Detto per rispondere alla vostra domanda, che c'era una vecchia battuta di Marx, uno dei fratelli, non Marx, l'ideologo, no, il comunismo, cioè, no, il comio, che diceva: io non chiederei mai la tessera di un club che mi avesse tra i suoi iscritti. Quindi questo
2: me la ricordo.
26: Questo è. Detto questo, perché vi ho fatto sentire un Matteo Renzi famoso quando ripeteva in ogni dove che se avesse perso il referendum lui non è che avrebbe lasciato il governo, avrebbe lasciato la politica, sarebbe proprio scomparso dai radar, eccetera. Dovete sapere che Matteo Renzi ha scritto un tweet due giorni fa dicendo: il governo Meloni è il secondo esecutivo per longevità. Tradotto significa il secondo, durata del governo al secondo posto, perché la classifica vedeva al primo e secondo posto due governi di Berlusconi, se non che domenica c'è stato il sorpasso con 1288 giorni di governo. Il governo Meloni è diventato il secondo, no, più longevo. Al primo posto c'è sempre Berlusconi con 1412 giorni. E poi distanziato tra i vari, c'è proprio anche lo stesso Matteo Renzi, che comunque aveva governato per più di 1000 giorni. Lui commenta: il governo Meloni è il secondo esecutivo per longevità, la stabilità è un valore per il paese, anche un po' perculante. Complimenti per la durata, sempre un po' perculante. Visto il record, dice Renzi, nessuno avrà dubbi sulla responsabilità della situazione. Perché nel 2027, quando si andrà a votare, la domanda sarà semplice: dopo 5 anni di cura Meloni, state meglio o peggio di prima? Voi che dite? State meglio di 4 anni fa? Domanda assolutamente legittima, corretta. Io posso rispondere per me: a me mi pare che sta sempre allo stesso livello, come intonando un po', no, l'intonazione di Giorgia Meloni, nel senso che mi sento sempre come un limone spremuto, soprattutto dal fisco, in cambio di servizi che più o meno sono sempre allo stesso livello. Non vedo miglioramenti, rimango una piccola partita IVA, che come tante piccole partite IVA, ma come i lavoratori dipendenti, ma come i pensionati, per non parlare di quelli che poi non hanno il lavoro. Lo sappiamo come vanno le cose, ma questo è un andazzo atavico. Però davanti alla domanda, e qui viene al punto, state attenti Doc e Allegretto, davanti alla domanda di Matteo Renzi, che provocatoriamente ci chiede lui a noi: ma quindi come state? Meglio o peggio? Voi che dite? State meglio di 4 anni fa? Allora, di 4 anni fa è anche di più anni? Io sicuramente no. Però gliela posso fare io una domanda, senatore Renzi. Da quando lei è entrato in politica, lei sta meglio o peggio? Perché ho come l'impressione che mentre io sto sempre allo stesso livello e come me tantissimi italiani, invece la sua situazione particolare da quando è entrata in politica, ho la vaga impressione che sia un cicinin migliorata. Intendiamoci, beato lei, però... Se è possibile, queste domande me le risparmi, almeno a me, eh? Così parlo del Cavaliere Nero.

0: Just You Fool, questi erano i Rolling Stones su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Allora, la questione di quello che ha detto Sigfrido Ranucci nei confronti del ministro Nordio quando Ranucci era ospite da Bianca Berlinguer, si è reso conto che evidentemente era andato al di là, adesso poi lo sentiamo dalla sua viva voce, e quindi nella puntata di Report di domenica sera Sigfrido Ranucci si è scusato. Sentiamo l'inizio delle scuse.
3: Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata. Che cosa ho detto? Ho detto: siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore, dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo col beneficio dell'inventario.
2: Allora, questo è quello che lui dice e che ha detto a Report l'altra sera rispetto a quello che lui stesso aveva detto dalla Berlinguer a È sempre carta bianca. Però quello che lui ha detto domenica sera, autocitandosi, non è esattamente la stessa cosa che aveva detto da Bianca Berlinguer. Sentite.
3: Dove una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio, sai che Nordio è andato i primi giorni di marzo in Uruguay, che avrebbe visto Nordio nel ranch di Cipriani, il ranch proprio dove si sarebbero consumati.
4: Quindi Nordio, ministro della giustizia, mentre in qualche modo, poi magari non c'entra niente.
3: È una pista che stiamo
4: però comunque, chiaramente, mentre
3: però è una notizia, se
4: istruiva fosse questa pratica da dare al Quirinale.
2: Ok, grazie Nico, grazie Nico. Quindi avete sentito che non è esattamente, no, il testo che lui, tra l'altro, dicendo è stato a marzo, come poi si apprenderà quando Nordio telefonerà in trasmissione da Bianca Berlinguer, che gli ha detto sì, ma a marzo di quale anno? La risposta di Ranucci: non lo so, stiamo verificando. Beh, insomma, questa è, quindi abbiamo in questo momento, no, sentito cosa ha detto Ranucci domenica sera, sentito che cosa aveva detto della Berlinguer, sentite domenica come ha concluso queste sue scuse, chiamiamole così.
3: Ora, sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere, tuttavia non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto stiamo verificando una notizia, che è una cosa un po' diversa.
2: Sì, ma intanto l'hai data. Ma io veramente, avendo stima di Ranucci, a cui ribadisco la mia solidarietà in occasione di quello spaventoso attentato, perché quando te fanno saltare la macchina, no, davanti casa, poco prima era pure passata tua figlia, ma insomma, quindi per carità, ma però che faccia finta di non capire che ha fatto una cosa grave, che per un altro si direbbe ha messo la menta nel ventilatore, perché se non si rende conto che dire non ho dato una notizia non verificata, ho detto che stiamo verificando una notizia, ma intanto la stai dando e stai dicendo che ancora non l'hai verificata. Poi possiamo anche ironizzare, mi cospargo il capo di cenere, ma in questo caso mi dispiace, collega Ranucci, ma la smarronata è ciclopica, ciclopica, e qui mi fermo, così parlò il cavaliere Nero.

0: No, Pet Sematary, Ramones su Virgin Radio.
1: E su Virgin Radio in Rock and Talk c'è il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Talvolta mi capita di leggere delle cose scritte o dette, addirittura quando le dice qualche volta mi capita pure di ascoltarle, cose dette o scritte da Marco Travaglio. Lui, anche a lui capita di sentire cose che dico io e leggere cose che scrivo io, ma lui non lo ammetterebbe mai, perché io invece non ho difficoltà. Marco Travaglio, sono inciampato in una sua divertente dichiarazione che riguarda Silvia Salis, che è la sindaca di Genova, che da un po' di tempo occupa le cronache politiche perché viene descritta come la potenziale rivale di Giorgia Meloni se venisse, no, incoronata, diciamo così, perché lei ha detto che le primarie non le vuole fare Silvia Salis. Se però le chiedessero di fare la leader della coalizione per sfidare la Meloni alle elezioni, accetterebbe. Su questo tema Marco Travaglio si è esibito in un ragionamento. Sentiamo il primo pezzo, Nico, grazie.
3: La Salis che dice una settimana prima: se mi chiamano tutti ci sono a fare l'anti-Meloni, non si sa bene chi la dovrebbe chiamare. Poi la settimana dopo dice: devo fare bene la sindaca di Genova, però con quel sorrisetto, come dire, però poi alla fine non vi sto dicendo tutto.
2: Ok, e fin qua dice no, non si capisce chi si dovrebbe chiamare, però poi continua, sentiamo.
3: Non vuole fare le primarie, perché lei non vuole misurarsi con il consenso, lei vuole essere chiamata, lei è abituata a essere presa e intronata sul trono direttamente. Lei non si
4: no, sindaco non... di Genova ha vinto le elezioni. Cioè,
3: sì,
4: dico,
3: sì,
4: stata...
3: sì, sì, sì, beh certo.
4: No, dico, non...
3: sindaca di Genova. Abbiamo...
4: Lei si è detta contraria alla battaglia fratricida che di
3: vuole,
4: solito accade.
3: Lei non vuole misurarsi perché vuole che tutti la investano, le facciano la cerimonia di investitura. Nessuno ha capito perché.
2: Nessuno ha capito perché, in effetti, ma non basta. Travaglio continua. Vai, Nico.
3: Capisco che era brava a lanciare il martello, ma tra lanciare il martello alle competizioni di atletica leggera e fare il presidente del Consiglio, mi pare che ci sia di mezzo il mare. L'hanno eletta 10 mesi fa sindaco di Genova, ha fatto 6 delibere in 10 mesi, non fa niente come sindaca di Genova.
2: Non fa niente, no? 10 mesi, 6 delibere, benissimo. Per poi concludere così, ascoltate.
3: Mi dicono che si sta già stufando di quel niente che sta facendo. Dopo 10 mesi, ma che segnale è di serietà politica se da 10 mesi ti hanno eletta a fare il sindaco e già pensi a fare un'altra roba? Ma è quello il modo per portare a votare la gente o è il modo per desertificare le urne? Secondo me è il modo per desertificare le urne.
2: Ok, allora avete sentito l'opinione di Marco Travaglio su Silvia Salis. Su alcuni punti si può concordare, su altri magari no, magari gli date ragione a prescindere, magari gli date torto a prescindere, però è un ragionamento su Silvia Salis che in alcuni passaggi secondo me ci può stare. Però come al solito il franti che è in me, no, poi non si tiene, perché se avessi la possibilità di dire, come all'inizio quella domanda che ho rivolto retorica a Matteo Renzi, no? State meglio prima del governo Meloni? E lei, senatore, ci dica, sta meglio prima di quando è entrato in politica? Vabbè, è una provocazione, per carità, grande rispetto. A Travaglio chiederei, va benissimo, hai ragione, la Silvia Salis è stata paracadutata, no? Nel comune di Genova, però si è presentata agli elettori di Genova ed è stata eletta sindaco. Perché... Marco Travaglio, devi capire una cosa: se tu perculi Silvia Salis come una piovuta non si sa da dove, ti vorrei segnalare che tu sei il principale sponsor tuttora di un signore che si chiama, con tutto rispetto, Giuseppe Conte, che fino al 2018 nessuno sapeva chi fosse, fu indicato da Di Maio come potenziale ministro di un futuro, prima delle elezioni del 2018, potenziale ministro per la pubblica amministrazione, e poi 4 mesi dopo, senza che praticamente fuori dalla cerchia degli addetti lavori nessuno sapesse chi fosse, ce lo siamo ritrovati presidente del Consiglio del governo Lega 5 Stelle. Poi, come se non fosse, il non eletto Conte è rimasto presidente del Consiglio con un governo diverso a 180 gradi, 5 Stelle con il PD. Poi addirittura pensava di voler fare un terzo governo Conte, invece poi è arrivato Mario Draghi. Ma lui non vede l'ora di tornare a Palazzo Chigi, nonostante che nel 2018 i 5 Stelle avessero preso 11 milioni, 10 milioni e mezzo di voti, quando è arrivato lui all'elezione del 2022 dopo i due governi da lui presieduti, i 5 Stelle hanno preso 4 milioni e mezzo di voti, e poi alle europee del 2024 i voti sono stati 2 milioni e mezzo. Insomma, Travaglio, la Salis sarà pure una miracolata, ma consentimi, con tutto il rispetto, pure per quanto riguarda Giuseppe Conte, siamo anche lì dalle parti di Lourdes, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Are We Running su Virgin Radio, Lenny Kravitz.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
2: E diamo una notizia, tanto per non parlare di Trump e di quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, o Hormuz che dir si voglia, vi segnalo che il Financial Times, quando si dice Financial, l'autorevole, scrive che Vladimir Putin ha paura, non dorme più nelle dacie, le ville presidenziali di Mosca e del Valdai, passa la maggior parte del tempo in bunker sotterranei, vieta a cuochi, guardie del corpo e autisti di usare mezzi pubblici, di portare con sé il telefonino, moltiplica le misure di sicurezza, ha paura di essere assassinato magari da un drone ucraino o paura di venire defenestrato da un golpe. Non mancano elementi concreti, scrive oggi Enrico Franceschini per Repubblica in una corrispondenza da Londra, non mancano elementi concreti per spiegare la paura di Putin. A dicembre l'Ucraina ha raggiunto con un drone la regione del Valdai, a metà strada fra Mosca e San Pietroburgo. In quell'occasione Putin accusò Kiev di aver cercato di ucciderlo perché lì si trova una delle sue dacie. La CIA americana smentì che fosse quello l'obiettivo, ma gli ucraini hanno dimostrato di poter arrivare dovunque con le loro armi teleguidate. E poi, a dispetto di quanto sostiene la propaganda russa, le cose per Mosca non vanno bene né sul fronte ucraino, dove non riesce più ad avanzare, in certi punti addirittura retrocede, né più lontano dal Medio Oriente, dove ha perso un alleato cruciale, la Siria, e ne ha visto un altro indebolirsi molto, l'Iran, fino all'Africa, dove i mercenari russi battono in ritirata davanti ai ribelli del Mali. Questo un quadro a tinte fosche che arriva da fonti di intelligence che, dice il Financial Times, sia servizi occidentali sia fonti che loro hanno direttamente russe. Staremo a vedere, però diciamo così, non sarei sorpreso di questo stile di vita. Addirittura hanno calcolato che rispetto a un anno fa la sua partecipazione ad eventi pubblici è diminuita del 30%, e addirittura rispetto a un anno fa la sua partecipazione ad eventi pubblici è diminuita del 30% e addirittura

0: i Muse su Virgin Radio.
1: E siamo ai saluti per questa puntata di martedì 5 maggio con il nostro Antonello Piroso.
2: Le sue domande sono un po' campate in aria. Nel merito ho già risposto, sul Nordio le ho già risposto, e se lei mi chiede quali sono le linee rosse, se ci fossero delle conoscenze, ma conoscenze di chi, di quando, di come, di che stiamo parlando, mi perdoni, perché chiaramente voi domani fate il titolo su questo e il mio lavoro è diventato inutile anche oggi, e questo non è giusto, posso dire? Non è giusto, perché penso che agli italiani interessi anche sapere che cosa questo governo sta facendo per i loro problemi.
3: Allora, da una parte capisco Giorgia Meloni, che in sostanza dice: qualsiasi cosa io venga a raccontare alla stampa, anche avessi scoperto la cura contro il cancro, io mi presento qui e voi mi dite ma la Minetti, ma Nordio, ma Ranucci, e vi ho già risposto anche l'altro giorno. Da una parte la capisco, dall'altra se lei dice dovreste invece interpellarmi su cosa sta facendo io per gli italiani il nostro governo, la domanda io ce l'avrei: ma non si era parlato anche lei, come altri, di taglio delle accise? Perché ho l'impressione che questa mattina mi è stato detto che in alcune pompe di benzina siamo ai 2 euro. Ecco, magari, ecco, questo si interessa, ha ragione, però ci aspetteremo anche qualche risposta. Nel frattempo, buona giornata a tutti, ci risentiamo domani, siete la Resistenza, ciao.
0: Ciao,
1: ciao Antonello.
4: Ciao. On Virgin Radio. Rock and talk.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina

0: con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti, solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. E accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Virgin Classics 1968.

0: tagliate la sole, vengo lì, vi taglio le palle.
1: No, assolutamente non lo faremo mai. Allora, la somma di Bob Dylan e di Jimi Hendrix non poteva che dare questo capolavoro. La scrisse lui, Bob, All Along the Watchtower, nel 68. Jimi Hendrix la eseguì nel 68, due anni prima di andarsene. Dal 70 ad oggi sono passati ben 56 anni e qualcuno litiga ancora per le royalties, perché se è vero che, ed è vero perché l'abbiamo detto alle 7:30, che gli Smiths hanno mezzo litigato,
2: vedi che alla fine si litiga sempre per soldi.
1: Per soldi si litiga meglio.
2: Allora,
1: litiga
2: le cose stanno così: gli eredi di Noel Redding e Mitch Mitchell, dunque del bassista e del batterista, hanno portato avanti la stessa causa, insomma, dei musicisti. Volevano riscuotere i diritti,
1: il dinero,
2: ma non si ricordavano di aver firmato un accordo nel 66 in cui si diceva molto chiaramente che avrebbero ceduto tutti i diritti sulle future royalties ai produttori, per cui di base facevano finta di averlo dimenticato. E il giudice dell'alta corte di Londra, che ha messo il punto sulla sentenza, detto no, a voi niente royalties.
1: Beh,
2: del resto avete
1: loro,
2: firmato
1: ai parenti,
2: sì, agli eredi, ovviamente, di Noel Redding e Mitch Mitchell.
1: I parenti serpenti volevano mettersi in tasca di soldi.
2: Ma pensa, perché è la prima volta, secondo
1: te? Guarda te.

0: Pretty Reckless, capitanati da Taylor Momsen and the band di apertura, non ce lo dimentichiamo, anche del tour degli AC/DC, When I Wake Up. Chiudiamo proprio così.
1: Sì, con una voce femminile. Una voce femminile sta per arrivare subito dopo i nostri saluti e dopo i ringraziamenti.
2: Cosa hai detto? Scusa?
1: Ringraziamenti, ho sbagliato.
0: Che ti passa
1: sì,
0: con
1: sì,
0: voi fino
1: sì,
0: alle 11,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sì. Ringraziamo quindi Riccardo Bucero, Antonello Piroso, Nico Carminati e poi...
0: Appuntamento
1: poi a
0: domattina alle
1: 6.30. Ciao, ciao.
3: Virgin Radio. Rock and talk.
4: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
4: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
4: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
8: L'ora esatta è offerta da
9: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
12: It's 9 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Umberto Cascone. Una nave della Maersk attraversa Hormuz sotto scorta americana. Sarebbe il terzo battello dall'avvio del Project Freedom. Dall'Iran il ministro Araghchi avverte no a una soluzione militare. I colloqui continuano, ma Trump ai giornalisti dice: non posso dirvi se la tregua è ancora in corso. Il Secret Service indaga sulla sparatoria avvenuta nella serata italiana nei pressi della Casa Bianca. Il sospettato, colpito dagli agenti, è in ospedale in condizioni non gravi. Si ipotizza un tentativo di colpire il vicepresidente J.D. Vance. Il suo convoglio di auto era transitato da lì poco prima. Giovedì e venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita a Roma per tentare di ricucire dopo gli strappi di Trump con Vaticano e Italia. Il 7 l'incontro con Papa Leone XIV, il giorno dopo sarà ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Colloqui previsti anche con Tajani e Crosetto. A Bari 11 arresti e 3 fermi nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati nel 2022 e di Filippo Scavo, assassinato in una discoteca di Bisceglie lo scorso 19 aprile. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan rivali Strisciugli e Capriati, eseguite anche diverse perquisizioni. Nel 2025 oltre 2600 investigazioni per pedopornografia in Italia, con più di 1000 perquisizioni e 224 arresti, lo conferma la Polizia di Stato. Il fenomeno più insidioso resta l'adescamento online, seguito da cyberbullismo e estorsione sessuale. Calcio: in Serie A la Cremonese perde per 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina, è a meno 1 dalla zona Champions. Con Juventus e Como sarà lotta all'ultimo punto. Stasera alle 21 Arsenal Atletico Madrid, prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la A58 e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A9 incolonnamenti per operazioni doganali tra Como Grandate e Chiasso Uscita Merci viaggiando verso la Svizzera. Lavori creano 2 chilometri di coda sulla A14 tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona, 4 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A56 tangenziale di Napoli tra Agnano e Camaldoli procedendo verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Randazzo e Cesaro procedendo verso l'incrocio stazione di Cerda. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
10: E buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 9, è tempo di splendere sempre e comunque. Allora lo facciamo anche questa mattina, anche se ci sono io che sono Katy Passa in via speciale. Fino alle 11 sono con voi, resta però sempre il Super Toki in regia a portare avanti questa macchina chiamata Morning Glory. Restate voi, quindi vi do subito il numero di telefono 342 41 41 41. Potete veramente raccontarci e dirci quello che vi pare. Tendenzialmente è martedì, quindi magari starete andando al lavoro, ma la vostra voce è sempre importantissima. E allora riapriamo gli amplificatori così con gli Arctic Monkeys.

Essence, i Arctic Monkeys in diretta su Virgin Radio. Buona mattina a tutte e a tutti voi. Qui è Morning Glory. In via speciale ci sono io, che sono Katy Pass, e resterei molto volentieri sugli Arctic Monkeys perché iniziamo benissimo chiaramente questa puntata di questo martedì 5 maggio. Qui gli Arctic Monkeys ci riportano al suono del 2007 con l'album Favorite Worst Nightmare. Però sappiamo tutti che aspettiamo novità dagli Arctic Monkeys, anche perché hanno aperto letteralmente l'anno con Opening Night, registrato per l'album benefico Help 2, registrato peraltro ad Abbey Road per la ONG War Child, che si occupa appunto di assistere i bimbi purtroppo che vivono la guerra. E a tal proposito il produttore è James Ford, che peraltro ha lavorato tantissimo in passato con gli Arctic Monkeys. Quindi ovviamente, secondo voi cosa sta succedendo? Tutti i media inglesi sono corsi da lui a fare la domanda fatidica: ci sarà un nuovo album degli Arctic Monkeys? E la risposta è stata elegante, dicendo: anche se vivono in diverse parti del mondo, potrebbero fare qualcosa insieme. Noi li aspettiamo, chiaramente ci sa di positivo tutto questo, quindi andiamo a un pezzone qui, eh sì, questo è un bel remake, ma veramente bello. Quando c'è il suono dei Van Halen è tutto bellissimo. Allora, amiche ed amici, restate qui su Virgin Radio fino alle 11 su Morning Glory. E qui ci sono io, che sono Katy Pass, e lo dedico a tutte le donne belle, le amiche della famiglia del rock di Virgin Radio. Oh, Pretty Woman.

Song of the Future degli U2, che sono ritornati proprio così, molto molto impegnati gli U2, ma questo lo hanno sempre fatto. Però in questo caso particolare, in questo EP chiamato Days of Ash, in particolare Bono ha raccontato proprio un'esigenza. Dice: noi eravamo impazienti di essere così portatori di voci diffuse nel mondo per tornare ad avere fiducia nel futuro visto il mondo attuale. Detto questo, ha spiegato anche qualcosa di più poetico. Cioè, lui ci racconta, caro il mio Toki, di essere stato influenzato nei temi e nei testi di questo EP da una scrittrice e filosofa che si chiama Lea Ipi. E se dice Michele Primi che si pronuncia così, gli crediamo tutti. Lea Ipi, 46 anni, laureata in Italia alla Sapienza di Roma, peraltro, che insegna a Londra, e si dice essere una delle filosofe più brave a parlare soprattutto con la generazione Z. Ha scritto saggi, libri, ha avuto un sacco di successo con Libera, Diventare grandi alla fine della storia, questo nel 2022, in cui appunto ha raccontato la sua vita. E Bono ha detto: abbiamo preso in prestito una frase da questa Lea Ipi: se hai la possibilità di sperare, è dovere farlo. E io aggiungo, dice Bono, anche una risata sarebbe gradita, grazie. E quindi ridiamo, facciamo così, ridiamo, e come, perché arrivano in una amati Led Zeppelin qui su Morning Glory, Immigrant Song.

0: Il 1970 delle Zeppelin con Immigrant Song. Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con Liam Gallagher.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
13: Tanetag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family?
18: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
19: La spesa intelligente.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
19: perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

di Liam Gallagher in questa versione molto molto romantica del 2019. Però posso dirvi una cosa: quando non sapete cosa fare potete veramente passare ore a ridere o ad avere atteggiamenti corollari leggendo i post di Liam Gallagher sui social, e le sue conversazioni possiamo definirle totalmente surreali con i fan. Cioè lui risponde veramente a tutti, ma io mi chiedo ma che voglia c'ha? Boh, vabbè, comunque lui lo fa e fa anche spaccare da ridere. Uno degli argomenti più toccati ultimamente chiaramente è stata l'introduzione degli Oasis nella Rock and Roll Hall of Fame, che lui per anni ovviamente ha insultato. Gli hanno scritto: congratulazioni Liam, cosa dirai nel tuo discorso? E lui risponde: ovviamente porterò cioccolatini e fiori e mi scuserò con gli organizzatori per la mia ignoranza, ha risposto. E poi qualcun altro dice: ti sei venduto bene, come ti senti? E la sua risposta è stata biblical. E quindi niente ragazzi, cioè Liam Gallagher ci fa sempre sempre morire da ridere. Ha anche scherzato lui stesso sul fatto che non si farebbe mai tenere i social da nessun altro, perché scrivere cose sui social è davvero troppo divertente. Così come è bello ed è assolutamente profondo e ci piace passare da leggerezza a profondità quello che hanno creato gli Stone Temple Pilots con Scott Weiland, e questo è quella meraviglia di Plush.

0: Essere al sicuro è l'ultima cosa che voglio. Voglio andare a letto tutte le sere dicendo: se non dovessi più svegliarmi, posso almeno dire di avere vissuto.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

Great Pretender i Kasabian in diretta su Virgin Radio, tra le altre cose i Kasabian di Sergio Pizzorno, che è un po' alle prese con questa cosa chiamata sindrome dell'impostore, che oramai sappiamo tutti di cosa si tratta, ne si parla veramente ovunque, e lui decide di raccontarla così. Dice: sono uno che si annoia spesso, quindi mi piace fare le cose rapidamente. Una mattina ho preso la chitarra, ho detto scrivo una canzone che unisca le persone, e in 10 minuti ho scritto Great Pretender, parlando appunto di questa sindrome dell'impostore che sembra sempre essere più diffusa. A proposito di cose diffuse, i live firmati Virgin Radio sono tantissimi, quindi vi rimando a quello dei Kasabian, che saranno il 24 luglio al Noisy Naples Fest a Napoli, e quindi sarà bellissimo vederli dal vivo insieme alla grande famiglia di Virgin Radio. E poi sarà bellissimo anche vedere i Pearl Jam, chi lo sa quando torneranno. Dicono che lo faranno, noi siamo fiduciosi. Intanto rimaniamo su Morning Glory, su Virgin Radio, e questa è Getaway.

0: Pearl Jam e noi siamo su Virgin Radio e torniamo tra pochissimo con un Virgin Classic del 1972.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Su Carrefour

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
10: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque.

0: 4 ore di autonomia. Tua a soli €249,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
4: E di vincere, Antonella!
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Classics
13: 1972.

Gold, Neil Young. Di Gold si parla quando si parla di Neil Young. Qui siamo nel 1972, l'album è Harvest, che poi è capolavoro del suono folk rock anni 70 e anche un po' della sua scrittura cinematografica. Pensiamoci, sono passati oltre 50 anni, 62 per l'esattezza dall'inizio della sua carriera, però Neil Young non si ferma mai. Anzitutto ha annunciato di essere ancora in studio e questa è una prima bellissima notizia. L'album nuovo, diciamo, che starebbe scrivendo, è molto condizionato dalla situazione politica americana e dai problemi nel mondo. Lui dice: ho scritto 8 canzoni piene di vita e di amore, come deve essere la musica. Non è la prima azione politica che fa quest'uomo. Ha messo a disposizione gratis, pensate, tutta la musica del suo catalogo digitale ai residenti della Groenlandia, dicendo: con un messaggio vi offro 62 anni di musica, pace e amore. E allora così ci piace parlare di Neil Young, di uno che dice: ho piantato un seme, quando la pianta ha ricominciato a crescere è nata la mia nuova band che si chiama Chrome Hearts. Siamo a vedere, ci interessa tantissimo il Super Neil Young, come ci piacciono loro, Menzingers. Questo pezzo dice che nessuno è un eroe, forse un po' ci hanno ragione, Nobody's Heroes.

0: Yesterday's di Guns N' Roses sarà il 1991, invece noi siamo a martedì 5 maggio e tra pochissimo si riparte qui su Morning Glory. Torniamo anche con i Bon Jovi.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
0: E ripartiamo con la seconda ora di Morning Glory in via speciale. Questa mattina ci trovate me in diretta, che sono Katy Passa. Resta sempre il buon Toki in regia a guidare questa grande macchina e poi ci siete voi. Quindi vi ripeto sempre il nostro numero in diretta: 342-4141-411. Ci state mandando un sacco di messaggi interessanti. Magari tra poco ne ascoltiamo qualcuno. Però nel frattempo rimanete qui perché parliamo ancora di musica. Vi diamo novità, chiaramente anche un po' dal resto del mondo, e ripartiamo coi Bon Jovi.

nice day, ce lo dicono i Bon Jovi e noi ce la prendiamo, perché in effetti è un po' l'augurio che facciamo sempre a tutte le persone all'ascolto. Sono Ketty Passa, siamo su Virgin Radio, rimango qua con voi fino alle 11. I Bon Jovi un po' questo 2026 se lo stanno prendendo come si deve. Voi venite sul nostro sito per vedere tutti i dettagli che riguardano la band, soprattutto la parte live, mi raccomando. Detto questo, a proposito di iniziare bene, noi andiamo avanti con un'altra band che ci fa stare bene per antonomasia e che si chiama Queen, perché adesso arriva proprio un grande pezzo dei Queen, I Want It All, che è stato scritto, pensate, da Brian May nel 1989 per l'album The Miracle, per la donna che poi è diventata la sua seconda moglie, con cui sta ancora oggi, Anita Dobson. L'aneddoto sulla nascita del brano mi ha fatto sorridere, perché riguarda quei momenti in cui noi non ce ne accorgiamo ma andiamo in uno stato un po' di meditazione, tipo quando guidiamo la macchina e siamo in macchina da soli, tipo quando tagliamo l'erba. Ecco, questo è il caso di Brian May, dice: l'ho scritto mentre stavo cercando ossessivamente di togliere le erbacce dal prato di casa a Los Angeles. Sono quei pensieri che ti frullano per la testa e non riesci più a liberartene. Diventò una sorta di mantra e quando andammo in studio era un pezzo già finito. Cioè, capite, la magia, la figata nasce per forza in questo modo qui. E così lui dice: abbiamo tutti frasi che ci rimangono in testa per giorni, questa è quella che è rimasta a me. E allora adesso ascoltiamo la grande interpretazione vocale di Freddie Mercury, grande riff di Brian May, ma soprattutto questo grande pezzo del 1989, i Queen, I Want It All.

Days We Left Behind, il grande Paul McCartney, Sir Macca, è tornato nel 2026, letteralmente, con questo brano, raccontandoci un po' di sé. Chiaramente il titolo non lascia intendere altre cose, Days We Left Behind, quindi sicuramente si guarda un po' indietro, si guarda un po' alle spalle, ci sembra anche un buon modo per fare continuare a fare poesia attraverso la musica. Lui dice: i pomeriggi trascorsi sul fiume Mersey, i bar pieni di fumo e chitarre economiche, sono appunto queste le parole in Days We Left Behind, il primo singolo poi del nuovo album The Boys of Dungeon Lane, che uscirà il 29 maggio, quindi veramente veramente a breve. Album di cui sappiamo alcune cose, tipo che ci sono tantissimi ricordi di Liverpool e dei luoghi della sua infanzia e della sua adolescenza, la storia prima della storia, come giustamente ha detto Paul parlando della sua vita prima dei Beatles. E poi con i Beatles ci sarà anche un duetto con Ringo Starr nel brano Home to Us. C'è un aneddoto anche divertente, ma vi dico che tutta questa solfa la troverete molto dettagliatamente sul nostro sito virginradio.it, quindi venite assolutamente a leggere tutto lì, come le date che riguardano i live firmati Virgin Radio, mi raccomando, quello sempre. E poi noi continuiamo con la musica, quella lì, quella che ci piace, quella di quegli anni. Loro sono i Deep Purple, qui siamo nel 1972 su Virgin Radio in diretta in Morning Glory. Io che sono Katie Pasa sono molto contenta di condividere con voi questa Space Trucking.

0: Space Rocking Day di Purple, il 1972. Invece oggi è martedì 5 maggio e tra pochissimo torniamo anche con David Gilmour.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
14: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
17: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Salve!
20: Ah, lei, ho un problema, sa?
19: Cioè?
20: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
19: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
20: Ha 6 balconi e un terrazzo!
19: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
23: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
24: 1, 2, 3!
25: Team, battiti like Springer!
0: prima di me, prima di lei, perché sono così.
11: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.

Broken Velvet Nights, il grande David Gilmour che è ritornato così nel 2024 con questo Luck and Strange, che è un lavoro che racchiude un po' di cose. A proposito, siccome al 342-4141-411 ci state mandando un sacco di messaggi anche molto simpatici, chiaramente ci tengo a salutarvi e a ringraziarvi per essere la grande grandissima famiglia del rock, perché siete sempre qui da queste parti. E a proposito, quindi facciamo questa sorta di call to action: quante persone vivono in un rapporto di coppia costruttivo, di quelli veri, in cui la compagna o il compagno sono sempre molto motivazionali in quello che fanno anche a livello lavorativo? Nel caso di David Gilmour, chiaramente parliamo di un uomo che ha l'arte dovunque e che ha una moglie, la scrittrice Polly Samson, che sicuramente ha avuto molto ruolo nel suo ritorno. E lui appunto dice: l'album Luck and Strange ha riportato la mia chitarra magica al numero uno in Inghilterra e in altri 10 paesi del mondo. E poi dice: frammenti musicali su cui avevo lavorato in passato, appunto, li ha descritti così, che poi sono diventate 9 canzoni anche grazie a sua moglie. E poi, anche quando sei una fucking legend, come si definisce lui stesso nel video che sappiamo essere nostro rock ambassador, quindi che vedete spesso passare su Virgin Radio, a maggior ragione tutto quello che arriva sono fiori profumatissimi. Adesso, a proposito di legend, arrivano anche gli Aerosmith con Pink e con una dichiarazione di Joe Perry, che ha affrontato il tema del futuro con la band, perché sappiamo che è successo questo, cioè nel 2023 si sono dovuti fermare perché c'è stato l'infortunio di Steven Tyler, le corde vocali non andavano come dovevano e loro hanno deciso di prendersi tempo. Poi sappiamo che sono ritornate, hanno fatto il featuring con Youngblood, quindi non so perché, ma il futuro degli Aerosmith è molto molto molto roseo. Nel frattempo ci ascoltiamo questo capolavoro del 1997 con Pink.

Quindi Mumford & Sons con Here in collaborazione con la stella del country americano Chris Stapleton. Tra le altre cose saranno il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma i Mumford & Sons, e quindi belle notizie da queste parti. A proposito, qui su Virgin Radio tornano anche gli Scancanensi e tornano anche in Italia tramite Virgin Radio, perché sono date appunto firmate Virgin Radio dal 22 al 28 di luglio. Tutte le nostre informazioni sono su virginradio.it, davvero in elenco. Skin, tra le altre cose, sul nostro sito c'è un articolo molto divertente che racconta il perché abbia deciso assieme ai suoi compagni di chiamare questa band Scancanensi, perché lei dice: cavolo, negli anni 90 in Inghilterra c'erano band con un nome corto tipo Blur, Oasis, Pulp, Suede, e poi a noi serviva un nome speciale. E così, prendendo un'intervista di Arnold Schwarzenegger, che diceva: io non ho cambiato il nome perché tu dillo, prova a dirlo, a memorizzarlo, però poi una volta che l'hai fatto non te lo dimentichi più. E allora ha deciso di chiamare la band Scancanensi, per dettagli che trovate appunto su virginradio.it. Qui invece in diretta ci ascoltiamo un pezzone degli Scancanensi del 2012, questo è I Believed in You.

0: La carica degli Scancanensi con I Believed in You ci porta verso un nuovo viaggio nel passato e tra poco c'è un Virgin Classic del 1967.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche a 45 negozi in Italia. Trollanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche a 45 negozi in Italia.

0: Né di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: porta bici.
0: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: Virgin Classics 1967.

Brown Eyed Girl, super virgin classic del 1967 di Van Morrison, che tu tocchi non lo sai, ma aveva dedicato a me. Esattamente così. E la storia lo dice, eh? Sì, è proprio dedicata a me, che sono che ti passa. Vabbè, comunque, quest'ultimo classico di questa puntata in realtà ci porta verso un po' di notizie sparse nel mondo prima di salutarci, chiaramente. E ce n'è una bella cosa proprio che riguarda i Radiohead, ovvero il tour di un'installazione audiovisiva chiamata Motion Picture House, che hanno poi presentato al Coachella. È un video di 75 minuti creato da Tom York e Stanley Downwood, l'artista che poi ha creato le grafiche dei Radiohead, video, opere d'arte, disegni che raccontano, come ha detto lo stesso Tom York, la storia di un mostro intrappolato in un museo abbandonato delle cose dimenticate. Vabbè, c'è il solito così enigma di Tom York, ma anche tutta l'arte che ci piace tantissimo. E poi ci sono tante notizie che riguardano anche i Papa Roach, che sappiamo che sono tornati appunto col nuovo singolo Wake Up Calling, canzone con cui e in cui il cantante Jacoby Shaddix si racconta e condivide con il pubblico i suoi pensieri. Lui dice: lo faccio fin dal primo singolo dei Papa Roach, ovvero Last Resort, che ci ricorderemo bene, e ha detto: più sono sincero e aperto nei miei testi, più mi rendo conto di non essere mai solo. Allora, a questo punto, direi che la poesia ce la regaliamo proprio col nuovo singolo dei Papa Roach, e questo è Wake Up Calling.

0: Wake Up Calling dei Papa Roach col nuovo singolo. A questo punto possiamo dire Paola Calling, perché adesso ritorna qui in diretta su Virgin Radio Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della band che ha riportato lo spirito notturno e decadente di New York al successo negli anni 2000. Una band di Manhattan con un suono garage rock minimale e nervoso, con un atteggiamento strafottente che conquista le classifiche nel 2003, con un singolo che parla ovviamente delle notti nei club. Si chiamano The Strokes e la loro prima hit è Last Night. Gli Strokes nascono nel 1998 alla New York University, quando Julian Casablancas, figlio ribelle e annoiato del fondatore dell'agenzia di modelle più importante del mondo e di Miss Danimarca del 1965, incontra Albert Hammond Jr., Fabrizio Moretti, Nick Valencia e Nikolai Frater. Scelgono il nome di The Strokes. Nel 2001 registrano il mini album The Modern Age, che comincia a girare nei club di New York e diventano l'ultima novità della città. Garage rock, semplice e trascinante, ma anche una vena malinconica con cui cantano notti che non finiscono mai e che non portano a niente. Il primo album si intitola Is This It, esce il 30 luglio del 2001 e viene nominato subito disco dell'anno. Sembra l'ultima moda, in realtà è un momento fondamentale. Gli Strokes riportano tutto a livello zero, come hanno fatto i White Stripes con il debutto del 99. Influenzano una generazione di band, tra cui gli Arctic Monkeys, e creano un movimento che il critico Simon Reynolds, quello che ha creato la parola post-rock, definisce con un altro termine geniale: retromania. Cambiare tutto senza inventare niente, unire i punti tra lo stile dei Television, l'energia dei Ramones e il minimalismo dei Velvet Underground, senza mai uscire dai confini della coolness di New York. Quando entrano in studio in uno scantinato del West Village con il produttore scelto da Julian Casablancas, cioè Gordon Raphael, gli Strokes si dicono una sola cosa: no tricks. Nascono così le 11 canzoni di Is This It, in cui Julian sembra uno che è finito davanti al microfono per caso e parla da solo, ma in realtà è un narratore straordinario e cattura con le sue storie di gioventù urbana a New York, tra luci abbaglianti e lati oscuri, relazioni instabili e difficoltà di comunicazione, frenesie ed eccessi e tanto, tanto rock and roll. Questi sono gli Strokes con Last Night.

0: Last Night degli Strokes, poi raccontati da Paola Maugeri, egregiamente, poeticamente, come mi piace sempre dire. Vi ricordo che saranno in Italia il 17 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. Adesso vi ricordo invece che sono arrivate le 11, quindi per quanto mi riguarda, che sono Che ti passa in via speciale oggi, vi saluto. Vi ricordo che c'è Giulia Salvi adesso per le prossime 3 ore, poi ci sarà il super ringaccio, quindi ringrazio Toki, che ritroverete alle 14 col grande ringaccio. E poi ringrazio voi, famiglia del rock, perché siete pazzeschi. Restate su Virgin Radio, continuate ad ascoltare la musica. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo nel weekend dalle 14 alle 18, e quindi un super bacio da Che ti passa.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da
6: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
8: It's 11 a.m.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
9: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
0: Una Giulia Salvi un po' trafelata oggi, perché sono appena tornata dal Met Gala a New York. E vabbè, magari, amici miei. Giulia Salvi con voi, buona giornata. Partono le 3 ore di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora accendete anche la TV al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Non potrei mai andare in onda senza il mio Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi che scrivete al 342 4141 411. È una puntata bella densa di argomenti sui quali vorrete anche magari interagire con me. Allora vi ricordo anche il nostro sito virginradio.it, che mai come in queste settimane è ricco di contest. Andiamo con ordine, partiamo con i Coldplay, questa è Talk.

Talk, loro sono i Coldplay, pezzo del 2005, meraviglioso, bello anche cominciare così questa puntata di Personal Giulia. E tra poco parliamo di neologismi, di espressioni nuove che si trovano soprattutto nel linguaggio online. E visto che la nostra vita si svolge, ahimè, per fortuna, purtroppo, soprattutto online e soprattutto nelle ore di lavoro, beh, allora è meglio essere abbastanza avvezzi appunto a questi termini. Nella fattispecie tra poco parleremo del grim picking, ma prima Michael Stipe con Andrew Watt, questa è I Play the Fool.

Sanctify Yourself, loro sono i Simple Minds, 1985, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di coppia, dimenticati test di compatibilità basati sui segni zodiacali, sulle affinità, eccetera, eccetera. Il vero collante di una coppia moderna ha un nome molto meno romantico, ma più sincero, Grim Picking. Non so se ne avete mai letto o sentito parlare, è la sottile e meravigliosa arte di essere perfettamente allineati su ciò che non si sopporta, perché amare le stesse cose è facile, ma odiare le stesse cose è lì che arriva il bello, lì si parla proprio di intimità. È quando entrambi provano un'irritazione inspiegabile per qualcosa. Insomma, la felicità in una coppia si raggiunge creando una mappa condivisa delle antipatie, perché dal punto di vista relazionale si crea quel sentimento del noi contro il mondo. Va anche detto che se si parla soltanto di frustrazioni, il legame si rafforza, sì, ma diventa anche tossico. Quindi serve una specie di bilanciamento, cioè condividere piccole frustrazioni rafforza il legame e rende la coppia una squadra. Però insomma si sta nel limite del lamentarsi, perché soprattutto a noi italiani lamentarci piace moltissimo. Se il green picking diventa però solo negatività, appunto, si rischia di trasformare la relazione in un club di lamentele. Quando è bilanciato invece è quasi terapeutico. Sam Fender a Personal Giulia, Hypersonic Missiles.

0: Hypersonic Missiles, full debutto di Sam Fender nel 2019, ce lo siamo ascoltati a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco! Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 €.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
18: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: 1, 2, 3!
22: Team, battiti, live!

Aeroplane, Red Hot Chili Peppers, 1995, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Secondo una nuova ricerca americana, i Linkin Park sono la band più efficace per combattere lo stress. Ebbene sì, amici miei, lo studio si chiama La Playlist come ricetta medica ed è un'analisi delle abitudini e delle preferenze del pubblico americano, in questo caso quando si tratta di scegliere la musica giusta per superare i momenti difficili. Ma perché sì, ma funziona anche con gli amici non americani, anche con noi italiani. I Linkin Park ci fanno sfogare, hanno dei grandi sing-along, dei super ritornelli da gridare e davvero farci sfogare per un attimo. La musica non è solo intrattenimento, è anche un modo per regolare le emozioni, questa è proprio la sinossi dello studio. Il 35% delle persone intervistate preferisce ascoltare musica che fare esercizio fisico. Ai ai ai, questo non va bene, anche perché le due cose si sposano perfettamente. O parlare con gli amici e i familiari, 29%. E la considera una soluzione migliore rispetto alla terapia psichiatrica. Anche qui attenzione, perché insomma ci sono casi in cui la musica da sola non basta. La band più ascoltata dal pubblico americano per superare situazioni di forte stress sono proprio i Linkin Park, seguiti da Adele e Taylor Swift. Mentre per quanto riguarda la salute mentale, il gruppo più ascoltato sono i Metallica insieme a Radiohead, Deftones, Alice in Chains e Slipknot. L'heavy metal si conferma il genere musicale che riesce meglio a far scendere la pressione sanguigna e quindi la tensione, ed è sempre più utilizzata anche dagli specialisti come trattamento psicologico. Non solo l'heavy metal o la musica forte in generale, ma ci butto dentro anche i Linkin Park, è la musica spesso scelta anche dai trainer per corsi belli aggressivi. Mi vengono in mente i corsi di CrossFit, ma anche i miei corsi di spinning. Insomma, i Linkin Park, i CDC non mancano mai ed effettivamente in quel momento ti fanno buttare fuori anche più forza rispetto al normale. Evanescence su Virgin Radio, Who Will You Follow?

0: Io scrivo al mattino. Mi alzo presto, faccio surf. Mi schiarisco le idee, metto a posto la casa e mi siedo in giardino con il mio block notes e inizio a scrivere. È fondamentale per me avere una routine.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

Di loro sono gli YouTube, a Personal Giulia, ma poco fa qui su Virgin Radio parlavamo dei Linkin Park, che secondo uno studio americano sono la band perfetta per sfogare lo stress e in qualche modo anche tutte le noie della vita quotidiana, anche quando si fa attività sportiva. Ci scrive un'amica al 342 41 41 411: io li ascoltavo quando avevo le doglie da travaglio, non ho assunto nessuna terapia farmacologica per i dolori, ho usato tra virgolette, dice, soltanto loro e i Foo Fighters. Beh, complimenti amica mia. Placebo, questo è Jesus Son.

0: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani, di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
16: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
17: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Virgin Classics 1979.

One Way or Another, loro sono i Blondie, un classico del 79, a Personal Giulia. Ma è Greta Van Fleet, amici miei. Sapete che spesso qui su Virgin Radio li ascoltiamo e spesso ci chiediamo anche che fine abbiano fatto. Allora, forse si sono addirittura sciolti. La notizia arriva dai loro social: Thanks for the wild ride, grazie per questo viaggio incredibile. Questo è il messaggio che accompagna l'ultimo post condiviso dalla band sui canali social ufficiali. La nota arriva con un video ed è firmata dai quattro componenti del gruppo: Josh, Jake, Sam e Daniel. I fan hanno subito pensato ad un ipotetico scioglimento. La clip dura 51 secondi e presenta immagini live in studio dei Greta nel corso degli anni e si conclude con una schermata finale che riporta proprio questo messaggio. Tuttavia ci sono fan più speranzosi e positivi che hanno fatto notare che l'ultimo brano musicale presente nel video appena pubblicato sembra essere qualcosa di noto, portandoli a credere che l'annuncio sia in realtà il teaser di nuovo materiale piuttosto che di un presunto scioglimento. Il pubblico quindi rimane in attesa di aggiornamenti. La band è ferma all'attività live da settembre 2024, l'ultimo disco invece del 2023, Starcatcher. MGK, Machine Gun Kelly, uno dei nostri rock ambassador, qui unisce le forze con Fred Durst, si uniscono le generazioni in questa Fix Your Face.

0: I Cranberries con la loro Dreams chiudono la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
9: Revolver!
8: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
10: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buona giornata da Mattia Venini. Al via la due giorni di interrogatori sul delitto di Garlasco. Oggi tocca alle gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani a Marco, fratello della vittima, e ad Andrea Sempio, unico indagato che non risponderà ai PM. Il 38enne si sottoporrà a una consulenza sulla personalità. Il colosso danese di trasporto merci, Maersk, ha reso noto che una delle sue navi ha attraversato ieri lo stretto di Hormuz sotto scorta degli Stati Uniti. Battente bandiera americana, l'imbarcazione era bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra a febbraio. L'Iran nega il transito. L'allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia. In uno scenario base, nel 2026 peserà sulle famiglie italiane per 450 euro, in uno scenario grave per 2.270 euro. L'impatto in Europa è stimato in 375 e 1.750 euro, a seconda del quadro geopolitico. I due attivisti della flotilla, Tiago Avila e Saif Abikeshek, portati in Israele dopo il fermo di Tel Aviv al largo di Creta, compariranno oggi in aula ad Ashkelon. La polizia chiederà altri 6 giorni di detenzione. Sono considerati i leader della missione umanitaria. Un 25enne magrebino morto annegato stamattina a Venezia. Il suo corpo è stato recuperato nelle acque del sestiere di San Polo. Caduto nel canale, avrebbe gridato chiedendo aiuto, invano. Inutile l'intervento di due ragazzi che si sono tuffati per salvarlo. In migliaia ai funerali di Alex Zanardi alla Basilica Santa Giustina di Padova. Un lungo applauso ha accolto il feretro. Tra i presenti Bebe Vio, Alberto Tomba, il ministro Abodi e l'ex presidente del CONI Malagò. Sotto l'altare c'è la sua handbike. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Style Rock.

Working on a Dream, lui è il boss, Bruce Springsteen, a Personal Giulia, e questa è la nostra seconda ora insieme su Virgin Radio. Parliamo di una band che si appresta a un grande ritorno sui palchi anche italiani, perché il 6 di luglio è già sold out la data dei System of a Down ad iDays a Milano, prima di loro anche i Queens of the Stone Age, e chiaramente ci saremo anche tutti noi con la squadra al completo. I System of a Down sono tornati sul palco di un festival a Las Vegas e Darren Malakian ne ha approfittato per parlare dell'identità della band. Dice: noi non siamo una setta, siamo una band composta da quattro persone diverse che hanno idee e opinioni diverse e hanno soluzioni diverse per i complessi problemi del mondo. Non è un segreto che all'interno del gruppo ci siano sempre stati dei forti litigi, delle forti tensioni proprio per le idee così diverse tra i vari membri. Darren si è scontrato spesso con il leader Serj Tankian sulla direzione creativa della band. John Dolmayan ha espresso opinioni politiche in contrasto con quelle degli altri e durante le session di Toxicity nel 2000 si dice che in studio siano addirittura arrivati alle mani quando c'era da incidere la strofa del brano Needles. Sono differenze creative, ma ci vogliamo bene come fratelli. Queste furono le parole di Serj Tankian a qualche intervista fa. I System sono fermi al 2005 discograficamente parlando, da quando sono usciti gli album Mesmerize e Hypnotize, ma continuano a fare tour insieme. Dice John Dolmayan: se fosse per me faremo un disco ogni 3 anni. Non abbiamo mai raggiunto il nostro apice, il meglio deve ancora arrivare. Ogni concerto è un evento che serve a riaffermare l'identità della band. Se noi possiamo salire sul palco insieme, anche se abbiamo idee diverse, anche voi potete farlo. State uniti superando le vostre differenze. Queste le parole di Darren appunto sul palco di Las Vegas. Non lasciate che il governo o i media vi dividano o vi mettano l'uno contro l'altro. Non ci resta che attendere il prossimo 6 luglio. Shinedown, questo è il mese in cui uscirà il loro 8° album di studio, si chiama 8, molto semplice. Il singolo è Safe and Sound.

Message in a Bottle, loro sono i Police, 1979, a Personal Giulia emergono dei nuovi dettagli sul nuovo album dei Foo Fighters, anche loro protagonisti di High Days a Milano il 5 di luglio. Il nuovo album, Your Favorite Toy, doveva avere un altro titolo, infatti Dave Grohl aveva inizialmente scelto un altro titolo, ma è stato costretto a cambiarlo a causa di un conflitto con il film Wicked Part 2, il cui titolo originale è Wicked for Good. Raccontando del 12° album dei Foo Fighters, Dave dice proprio: il titolo che avevo scelto era For Good, che vuol dire per sempre, poi però c'era questa cosa di Wicked for Good e quindi ho dovuto cambiarlo. Inizialmente anche la title track Your Favorite Toy era intitolata For Good e di conseguenza è cambiato sia il titolo del singolo che il titolo dell'album. Questo è un pezzo del 2023, si chiama Rescued, i Foo Fighters.

0: I Foo Fighters con Rescue da Personal Julius, Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
11: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
15: Vieni da MD per una qualità top.
16: Senza spendere una fortuna, Antonella.
17: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Noi siamo giovani.
19: Viaggio
3: per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
19: perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
24: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

you Alanis Morissette 1998, completamente nuda in questo videoclip che davvero fece la storia dei video nel 1998. A Personal Giulia parliamo di invecchiamento. In Italia l'invecchiamento sembra sempre più vissuto come una minaccia più che come una fase naturale della vita. Ma è più che comprensibile. A raccontarlo una recente indagine che fotografa un paese in cui la paura di perdere attrattività, ruolo sociale e riconoscimento personale cresce con l'età. È un fenomeno che gli studiosi da tempo definiscono come sindrome di Dorian Gray. Secondo la ricerca, un italiano su due teme di non essere più considerato attraente col passare degli anni, mentre quasi la metà degli intervistati esprime preoccupazione di perdere utilità sociale. Quindi non si tratta solo di insicurezze legate all'aspetto fisico, ma si ha la paura di essere considerati di meno, di avere meno peso, di diventare inutili, di diventare un peso. Eppure la vecchiaia si allontana, perché oggi la terza età viene collocata in media intorno ai 71 anni, non coincide più automaticamente con la pensione o con la fine della vita attiva, ma coincide piuttosto con una fase in cui il corpo inizia a dare segnali di stanchezza o comunque dimostra meno energia. Dall'indagine emergono anche differenze significative tra gruppi sociali. Le donne sono più sensibili degli uomini rispetto alla perdita di utilità sociale e al mancato raggiungimento delle tappe di vita considerate importanti. Tra i giovani invece la principale preoccupazione è quella di non riuscire a realizzare gli obiettivi imposti o attesi dalla società. Nel complesso comunque emerge un quadro in cui l'età non è solo una questione biologica, ma soprattutto culturale e sociale. Anche voi vi sentite così? 342 41 41 411 411. Leap, I was never there.

0: Jack, AC/DC, A Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 1965.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Per la prossima vacanza lasciatevi incantare dalla Grecia di Franco Rosso. Scegliete tra le tante proposte per vivere un'estate indimenticabile. Potrete perdervi tra i vicoli bianchi di Mykonos e Santorini o scoprire il fascino autentico di Karpathos e Creta, tra spiagge nascoste e tradizioni millenarie. E come rinunciare a un tuffo nel blu cristallino di Zante e Cefalonia, dove la natura regna sovrana. Ogni isola sarà un'emozione unica da portare sempre con voi. La Grecia vi aspetta nelle migliori agenzie di viaggi o su francorosso.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
6: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
7: Tu perché sei così?
6: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Vivente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime.

0: con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE, leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
4: La spesa intelligente!
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro!
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
16: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
15: Allora corro subito.
16: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
17: Su Carrefour.it

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: 1, 2, 3.
2: Team, battiti, like Spring. Grazie Ferrara.
3: Com'è? Ti verrà sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
0: Condotto da Michele Unziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, canale 5.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics
7: 1965.

Questo è l'originale di Like Rolling Stone, lui è Bob Dylan, 1965, 30 anni dopo la ripresero anche i Rolling Stones. A proposito della band di Mick Jagger, ieri abbiamo parlato della copertina che è stata rivelata ufficialmente, arrivano altre info ora dopo ora sull'album Foreign Tongues che dovrebbe uscire il prossimo 10 di luglio. Altre info sono state portate a galla dal fan club internazionale dedicato agli Stones, battezzato IOR, che è l'acronimo di It's Only Rock and Roll. Inoltre, per le 18 di stasera, gli Stones stessi hanno dato appuntamento ai fan sui loro canali ufficiali, facendo intendere di essere pronti all'annuncio. Domani, invece, Mick Jagger sarà ospite di Jimmy Fallon nel suo Tonight Show, uno degli show americani più importanti. Cos'altro sappiamo? Sappiamo che Foreign Tongues includerà ben 14 nuove canzoni, sappiamo che è prodotto da Andrew Watt. Nel Threads viene svelata una pagina con i dettagli dei vari formati in cui il disco sarà disponibile, compresa la copertina arricchita da uno sticker che svela i titoli dei primi due singoli, In the Stars e Jealous Lover. Stando a quanto riportato, il 15 di maggio la band farà appunto il primo assaggio dell'album, cioè farà uscire il CD e il vinile del primo singolo. Non si capisce se sia la versione ufficiale di Rough and Twisted o un singolo nuovo a parte, perché Rough and Twisted è stato di fatto il primo assaggio del disco, ma era uscito solo fisicamente, solo in alcuni negozi sparsi per il mondo, con lo pseudonimo di Cockroaches. Picture This intanto a Personal Julia, Giants.

0: Green Day con Basket Case, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 13.
4: It's 1 p.m.

loro sono i Blackstone Cherry, un pezzo del 2011, tra le band più brave dal vivo che abbia mai viste. Pur non essendo fan della band americana, devo dire che hanno una capacità di essere perfetti dal vivo che sembra davvero di ascoltare il CD. Per alcuni non è nemmeno un vantaggio, non è nemmeno un pregio, però devo dire che io all'epoca avevo molto molto apprezzato. Ci sono i miei editors ora Personal Giulia, vi ricordo la data italiana che è marcata Virgin Radio, è il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano. Non ci sono info ancora su quello che sarà il loro ottavo album di studio, il nuovo disco che dovrebbe arrivare a breve, anche perché abbiamo il primo singolo, si chiama Call It In, Editors.

The Show Must Go On. Loro sono i Queen, 1991, a Personal Giulia su Virgin Radio. A proposito di Freddie Mercury, Consequence.net ha redatto la top 100 dei migliori vocalist cantanti di tutti i tempi. Il redattore capo della testata, Ren Graves, scrive: per stilare la nostra classifica dei 100 migliori cantanti di sempre abbiamo interpellato oltre 50 musicisti, tra i quali anche Mike Patton e Linda Perry e molti altri ancora, e anche i Nickap, tra l'altro, sto leggendo. Dopo aver assemblato i risultati dei sondaggi per creare la base della classifica, il nostro staff ha aggiunto ulteriori nomi, per lo più storici, per completare il quadro. Allora, al numero 10 troviamo HR dei Bad Brains, alla 9 Michael Jackson, saliamo con Mike Patton dei Faith No More, alla 7 Ella Fitzgerald, seguono a salire Beyoncé, Robert Plant solista e cantante dei Led Zeppelin, Marvin Gaye, Whitney Houston, Aretha Franklin e ancora una volta la numero 1, Freddie Mercury dei Queen, che risulta il miglior cantante di sempre per le classifiche di tutto il mondo da anni e anni. I Pearl Jam, a Personal Giulia, Dance of the Clairvoyants.

0: Dance of the Clairvoyants, loro sono i Pearl Jam, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
17: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
18: Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes.
20: James Moriarty.
18: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
21: L'unico modo per uscire è insieme.
18: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
22: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
24: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
25: Deliveroo!
24: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
26: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? I gotta work.
0: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Small Things da Enema of the State 1999 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Siamo generosi in queste settimane, lo sono soprattutto per questa settimana i miei amici e colleghi con le altre dirette, ma anche il nostro sito virginradio.it devo dire che si supera. Nella sezione dei contest è attivo quello dei Black Keys, avete l'opportunità di portarvi a casa un'edizione stupenda limitata in vinile dell'ultimo album uscito venerdì scorso, Peaches. E poi Jack White, ci sono in palio i biglietti per il 21 di giugno a Lignano Sabbia d'Oro, provincia di Udine. Ancora attivo il contest per il vinile bianco opaco di Your Favorite Toy, il nuovo album dei Foo Fighters. E ancora la data del 14 di giugno, i Counting Crows al Rock in Roma. Buona fortuna amici miei, poi chiaramente man mano che si avvicineranno i concerti andremo sotto data agli eventi più caldi dell'anno e di conseguenza anche nelle dirette avremo, se possibile, ancora più contest, perché vi vogliamo portare con noi. E ribadisco ancora una volta che quando vi regaliamo i biglietti sono sempre in coppia, sono sempre due, poi scegliete voi con chi andare. I Nickelback, Bones for the Crows.

0: Non c'è niente come salire su un palco davanti a decine di migliaia di spettatori che cantano tutte le parole delle tue canzoni. Il nostro pubblico è il più grande di tutti.
1: Martin Gore.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: title track del disco del 2013, The Next Day. Lui è il Duca Bianco, David Bowie, su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti, solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
10: 1, 2, 3.
11: Team, battiti Light Spring. Grazie Ferrara.
12: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei. Sono così.
13: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team battiti Live Spring. Mercoledì in prima serata, Canale 5.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
15: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
17: Ah già, solo fango.
16: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
19: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la Macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
20: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
21: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
22: Sentiamo.
21: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Wow.
21: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
22: E C?
21: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
22: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
23: Iperceramica.
24: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
25: E di vincere, Antonella!
26: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa!
0: Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
24: MD, buona spesa Italia.
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
7: Virgin Classics 1972.

Take it easy, loro sono gli Eagles, 1972, a Personal Giulia su Virgin Radio. Sapete che parliamo anche di moda e allora brevemente menziono il Met Gala 2026 che si è svolto ieri sera al Metropolitan Museum of Art di New York. E questo grande ballo, questo grande gala che si tiene ogni anno con i VIP più importanti del mondo, che riguardano il mondo dell'entertainment in generale. Tantissima musica, chiaramente tantissimi artisti, pochissimo rock. Va detto che ancora oggi, quando si menzionano gli abiti più belli visti al Met Gala, salta sempre fuori Jared Leto dei 30 Seconds to Mars, da quando è arrivato con una riproduzione della sua testa esattamente identica alla sua in mano. Lì l'opera era di Alessandro Michele, che è uno dei suoi più grandi amici ed è un grandissimo stilista, sia quando si è vestito da gatto, dal gatto di Karl Lagerfeld. Ecco, diciamo che in questa edizione l'arte e la maestria di Jared Leto si sono mancati un po', è stato tutto abbastanza piatto. C'erano Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, tantissimi attori, e quest'anno il dress code era fashion is art, quindi anche abbastanza banalmente molte star hanno riprodotto dei quadri famosi con i propri abiti. Certo, esserci sarebbe stato bellissimo, io ora dico che era tutto banale, ma rispetto agli anni precedenti non banale in senso lato. Quindi bene per il Met Gala se vedete tante immagini online, sapete perché? Perché chiaramente, come ogni anno, è diventato virale. Ci sono i Muse, il 26 di giugno esce il nuovo album, si chiama The Wow Signal, il singolo è Be With You.

0: il ritorno dei Muse a Personal Giulia. C'è anche Paola Maugeri con una pillola di Long Plane Stories sui Metallica.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Metallica e della rivoluzione trash con cui cambiano l'heavy metal, costruendo con la potenza e il virtuosismo un genere musicale che è anche un modo di essere. Tutto inizia nel 1983 con il debutto Kill 'Em All e con la prima canzone che la band registra in studio dopo essersi formata nei club. Si intitola Seek and Destroy. Kill 'Em All, con il suo titolo feroce, rappresenta cosa vuole dire essere seguaci dell'heavy metal a Los Angeles nei primi anni Ottanta. Nel maggio del 1981 il 18enne James Hetfield incontra Lars Ulrich, ex tennista e batterista, iscritto ad un fan club dei Motorhead e fan della band britannica Diamond Head. L'idea è mettere insieme il punk, che a Los Angeles si è evoluto nell'hardcore, e le architetture complesse della new wave of British metal, e tutto avviene in fretta. Lars Ulrich sceglie il nome Metallica prendendolo dalla fanzine del suo amico Ron Quintana. Nel marzo 1982 la band, a cui si è aggiunto il chitarrista Dave Mustaine, esordisce sul palco ad Anaheim. A giugno escono con Hit the Lights in una compilation dell'etichetta indipendente Metal Blade e a luglio registrano il primo demo No Life Till Leather. James Hetfield ha detto: «Presi singolarmente siamo musicisti di medio livello, solo quando suoniamo insieme succede qualcosa di speciale. Ci vogliamo bene e amiamo fare parte dei Metallica», ha detto invece Lars Ulrich. «Abbiamo trovato la nostra famiglia nella musica, nella band. Il senso di appartenenza, l'identità e la rabbia sono le basi dell'energia implacabile dei Metallica, che nell'82 trovano il bassista Cliff Burton, un fenomeno che aggiunge tecnica alla velocità, e vanno in New Jersey per registrare con l'etichetta Megaforce il devastante debutto Kill 'Em All. Dave Mustaine rompe con la band, James Hetfield chiama il chitarrista degli Exodus, Kirk Hammett, e in studio succede qualcosa di speciale. «La prima canzone che abbiamo fatto è stata Seek and Destroy», ha detto Hetfield. «Quando Kirk ha fatto il primo assolo ho pensato, siamo a posto, questi sono i Metallica, Seek and Destroy».

0: Fino alla fine, Seek and Destroy, i Metallica, 3 giugno, Stadio Dall'Ara a Bologna, chiaramente un concerto marcato Virgin Radio dei Four Horsemen. Ci ha parlato Paola Maugeri, che torna con una nuova pillola del suo Long Plane Stories alle 17.50. E allora dalla vostra Giulia Salvi è quasi tutto, ringraziamenti doverosi ad Arren Bassi in regia, Riccardo Bucero per la parte autorale e a tutti voi amici miei. Adesso c'è Ringo con Revolver, da Giulia Salvi è tutto, domani alle 11 c'è Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
8: It's 2 p.m.

0: stanco di revolveriani assetati di buona musica, di buon rock and roll. Benvenuti su Virgin Radio. Si apre il contenitore pomeridiano chiamato comunemente Revolver.
1: Welcome.
0: Un saluto da Ring e un saluto dallo Spara Welcome.
2: Super Toki. Sulla cresta dell'onda.
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Questo è il nostro slogan che ci permette di caricarci e darvi energia fino alle ore 16. Già arrivate le news dal settimo piano, andremo in India, uno scoiattolo ha seminato il panico in una scuola, vabbè, queste sono le notizie pazze che trova il Bonzo, squali, scoiattoli o sacchiotti. In Italia 4 italiani su 10 hanno fatto un social detox almeno una volta, ne parleremo. Oggi a Revolver molto importante, ragazzi, attenzione, metteremo in palio due biglietti per il concerto dei Social Distortion per la data del 23 giugno a Milano Carro Ponte. E poi abbiamo lo sport col Bonzo, sapete che Bonzo è l'uomo della birra e dello sport a Virgin Radio a Revolver. La macchina del tempo parla molto chiaro, oggi avremo a che fare con il compleanno di Big World, batterista storico dei Black Sabbath, con gli Echo and the Bunnymen, con i Dream Theater, con i Buffalo Springfield, con i Talking Heads, Simple Minds, Green Day, ZZ Top, Pearl Jam, Blur e soprattutto con i Weezer!

0: Mr. Evil Woman and the Weezer, Pork and Beans, nel 2008 il grande album, The Red Album, si chiamava così, si è aperto Virgin Radio Revolver 342-41-41-411 per i vostri pensieri da estrapolare dal cervelletto e buttarli nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio. Subito primo collegamento col settimo piano, Bonzo!
1: Eccoci!
0: Come ha fatto la spesa dei frati oggi? L'ho vista che era in giro.
1: Ho fatto spesa, sì, avevo bisogno di un po' di cose.
0: Si risparmia dei frati?
1: La metà, al 50%.
0: Ma veramente? Ma lei, non so, lei arriva lì in questa chiesa, c'è frate, che ne so, Antonio.
1: Sì, ci sono dei volontari.
0: E lei dice, buongiorno, buongiorno frate, vorrei del detersivo. E lui trova fuori il detersivo, no?
1: No, metto tutto esposto, cosa
0: bene.
1: C'è.
0: Ma che figata.
1: E quello che c'è cerco di prendere,
0: ci porta anche a me Tocchi una volta dai frati.
1: Va bene,
0: grazie.
1: Promesso.
0: Va bene, chi è?
2: Ciao ragazzi, per me la settimana comincia oggi. Ah. Ponte lunghissimo, ho bevuto più birra in questi giorni, sembrava quasi Bonzo, guarda.
0: C'è uno che si fa il ponte, io e Tocchi ci dobbiamo ancora riprendere, da Senigallia abbiamo la schiena a pezzi, abbiamo preso un po' di freddo, devo dire, la sera a Senigallia, anche se di giorno 25 gradi, di sera un freddo, però sul palco con Rock and Roll ci si divertiva. Caro signor Bonzo, un po' come lei con lo sport. Allora, ieri si è chiuso il programma della 35esima giornata, Cremonese-Lazio è finita 2-1 per la Lazio,
1: esatto.
0: E Roma Fiorentina un 4-0.
1: Ma proprio asfaltati, non c'è stata partita ieri all'Olimpico, ma soprattutto ringrazio, c'è stato anche un posticipo di Premier League,
0: sì.
1: E ieri sera è successo quello che nessuno si aspettava,
0: c'è,
1: ovvero
0: City,
1: che Manchester City ha pareggiato 3-3 in trasferta contro l'Everton a Liverpool, e ha perso il titolo praticamente, perché ormai è quasi scontato che l'Arsenal vincerà lo scudetto.
0: Ma questo è il bello dello sport, il bello del calcio, Bonzo, mica sempre può finire come ci si pensa,
3: no?
0: Capisce? Mentre Champions League questa sera chi è che gioca?
1: Gioca l'Arsenal, che dovrebbe vincere il campionato, e chissà se riuscirà ad arrivare anche in finale di Champions. Alle 21 la partita di ritorno dalla semifinale contro l'Atletico Madrid.
0: Staremo a vedere a Londra, ma le piacciono i Black Keys?

0: Sono tornati col nuovo singolo, i Black Keys, She Does It Right. L'album si chiama Peaches, ci piace, un album bello blues, bello rock, bravi Black Keys. Inizio molto americano con i Weezer, con i Black Keys. Voi siete con Revolver, con Ringo, su Virgin Radio. Bonzo!
1: Eccoci!
0: No, siamo partiti molto americani con
1: Revolver.
0: Molto americano. Allora, stavamo dicendo l'Arsenal, Londra, ma c'è anche il tennis a Roma. Oggi torneo femminile, giocano Lucia Bronzetti. Giusto?
1: Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri.
0: Bene.
1: Domani inizierà il maschile, quindi.
0: Domani parleremo domani. Adesso oggi oggi tutto femminile, pallanuoto femminile, sì. Anche segue a Rotterdam. Lei segue tutto, ma è possibile.
1: Il Sette Rosa oggi contro le padrone di casa dei Paesi Bassi, match valido per la Coppa del Mondo.
0: Io sono felice per lei. No, volevo chiedere una cosa. Lei mi ha mandato delle notizie molto particolari. Ce n'è una che mi ha colpito particolarmente. In Italia, 4 italiani su 10 hanno fatto un social detox, almeno una volta. Cioè, cosa comporta questo? C'è stato un rapporto Censi sulla comunicazione, giusto?
1: Esatto.
0: E cosa comporta questo studio?
1: Limitare il tempo di utilizzo, disattivando o eliminando gli account.
0: Quindi quattro italiani su 10 hanno limitato, addirittura si sono fermati con i social. Una pausa.
1: Esatto.
0: Ma perché fanno questo, signor Bonzo?
1: Perché
0: lascia andare.
1: No, per rimanere un po', abbandonare lo stress che spesso stare sempre a scrollare, stare sempre sui social.
0: Lei scrolla, io lo faccio quando sono in bagno, per esempio. No, vabbè,
1: per esempio è uno dei luoghi assolutamente perfetti per scrollare.
0: Io sarei vecchio stile, Bonzo. All'epoca io in bagno avevo Comandante Mark, avevo Tex, Zagor, poi dopo sono passato a Iacula, Messalina, poi quelli un po' più Lando Tre Palle, non so se si ricorda quei fumetti.
1: No, questi non me li ricordo.
0: Erano fumetti così un po', capisce? Sai che oggi è il compleanno del batterista, naturalmente, Bill Ward. Le piacciono i Black Sabbath?
1: Tantissimo.

0: singolo si chiama Great Pretender. Sergio Pizzorno e la sua band verranno il 24 di luglio a Napoli, pensate al Naples, al Noise in Naples Fest, marchiato Virgin Radio, e siamo molto felici. Allora, abbiamo parlato di fumetti in bagno, io stavo scherzando, ma naturalmente si è scatenato l'inferno. Ma chi mi ha chiesto vari fumetti, chi altri, li leggevo tutti, ragazzi, ho fatto vari livelli in bagno. Adesso si va col telefonino, si scrolla. Una volta, ai miei tempi, andavo con Comandante Mark o con Zagor, hai capito, Super Toki. Chi è?
1: Ringaccio, ma quando andavi in bagno non avevi anche il postal market per caso?
0: No, beh, lì è a livello professionistico, ci sono arrivato dopo, molto dopo. Ragazzi, vi piacciono gli Offspring?

0: County da Los Angeles, The Offspring, The Kids Are Alright, americana, un album meraviglioso del 98, abitano a Los Angeles, Orange County, un po' tutto rock and roll arriva da lì. A proposito di rock and roll di Los Angeles, oggi metteremo in palio 2 biglietti per il concerto dei Social Distortion di Mike Ness, la data 23 giugno a Milano, Carro Ponte. Il primo che si fionda all'800-32-43-30 si becca 2 biglietti.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, 3 è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
6: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
7: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
8: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
15: La spesa intelligente.
16: Revolver
17: with Ringo.
18: Virgin Radio.
19: Virgin Classics 1990.

0: Social Distortion, Ring of Fire, che figata, anche perché qualcuno di voi, molti di voi li vedranno il 23 giugno a Milano, Carlo Ponte. In questo caso si è prenotata da Milano Nicole. Ciao Nicole!
1: Ciao!
0: Come
1: ciao.
0: Va? Tutto bene?
1: Bene, benissimo, la grande!
0: Ci credo, hai vinto 2 biglietti per i social, è chiaro che stai
1: no,
0: bene.
1: No, vabbè, oh, wow!
0: Chi è?
2: Ci vuole culo.
0: Ha avuto culo, ma tu cosa fai? Dove lavori di bello? In ufficio?
1: In ufficio, ho provato giusto così, ma non avevo proprio così, ho detto proviamo.
0: Ma allora sei riuscita a farti una sigaretta, hai provato, di la verità, dai.
1: Assolutamente, sì, ci ho provato.
0: Vedi che sincera, caro Super Talk, mi piace. Con chi andrai a vedere il concerto, Nicole?
1: Con mio ragazzo, sarà felicissimo.
0: Bene, sono molto felice per voi due, godetevi Social Distortion. Revolver. Virgin Radio.

0: Dream Theater, Pull Me Under, l'album era Images and Words, siamo nel 1992.
1: Revolver. Cover Experience.
0: Ritroveremo i Dream Theater nella macchina del tempo, perché oggi nel 63 nasceva James LaBrie, la voce dei Dream Theater, quindi faremo un buon compleanno nella seconda ora. Ragazzacci di Revolver, ragazzacci di Virgin Radio, si sta correndo, prima anche l'ultimo singolo nuovo dei Foo Fighters, All People, loro, ve lo ricordo ancora una volta, il 5 di luglio alle Days di Milano e poi dopo Snella Maura, concerto meraviglioso, sarà firmato Virgin Radio. Allora, è il momento della Cover Experience e vorrei andare nel 77.
2: We can be heroes just for one day.
0: Capolavoro assoluto di David Bowie, Heroes, capolavoro assoluto del rock, una canzone meravigliosa. Parlando di concerti, gli Hollywood Vampires, quel mega gruppo, il mega progetto, arriveranno il 2 di settembre a Est Padova, la Musica Festival, e il primo di settembre, anzi prima a Milano al Parco della Musica, il giorno dopo a Est a Padova, quindi due concerti per gli Hollywood Vampires, pure questi marchiati Virgin Radio, e chiaramente questa è la loro versione.

0: di David Bowie rifatta dagli Oliver Vampires, che verranno il 1° di settembre a Milano, Parco della Musica, il 2 a Este a Padova, Musica Festival, un bel progetto meraviglioso con Alice Cooper, Johnny Depp che cantava, la chitarra di Joe Perry, progetto, ripeto, Oliver Vampires, meraviglioso.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Corri da Troni.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: Sto nella pelle.
1: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, puoi includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: 1, 2, 3!
10: Team, battiti like Spring!
11: Grazie Ferrara!
12: Sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
13: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
14: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Revolver.
16: You're listening to Revolver.
17: Revolver, keep it locked
18: on Virgin Radio.

Deo Ash, l'album Extended Play, questa Songs of the Future, malinconica, toccante per tutto il tema che tocca naturalmente Songs of the Future. Bonovox, sapete che non si è mai tirato indietro, ma a volte è stato anche criticato per le sue prese di posizione, ma voglio dire, secondo me sono tornati in grande stile. Qui risento i vecchi U2 in alcuni frangenti. Ragazzacci del rock and roll, stavo vedendo La macchina del tempo e rubavo questa notizia del 5 maggio dell'84 a New York. Jim Kerr, grande cantante dei Simple Minds, sposava Chrissy Hynde dei Pretenders, divorzeranno nel 90 dopo 6 anni insieme. Vabbè, questa è la notizia che aggiunge il bonzo, un po' quasi da novella 2000, ma chi se ne frega, perché lei, vuol dire, è la regina dei Pretenders. Anders.

0: Che meraviglia, Kid! Siamo nel 79 con i Pretenders, Chris Hind, numero uno in classifica. Che bella, bella ballata, che bel rock and roll che c'era alla fine degli anni 70. Non c'era solo il punk, la new e bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: No, 79 lei non è neanche nato, forse?
1: No, c'ero.
0: C'era, quanti anni aveva nel 79?
1: Sette anni.
0: Io 19, ero già vecchietto, vede, caro signor Bonzo. Senta, io sa che adoro le sue notizie, la sua redazione lavora molto bene, però questo periodo lei mi continua a mandare notizie di animali, la capra incazzata, lo squalo che arriva in Puglia, adesso cosa mi ha mandato? Allora, in India, scoiattolo semina il panico in scuola, 18 feriti. Cos'è questo?
1: Esatto.
0: Aspetta, scusa, cos'è questo?
1: Sarebbe uno scoiattolo.
0: Ma veramente? Vabbè, dove è successo in India questa cosa?
1: A Udaipur, nel Rajasthan, quindi il nord-ovest.
0: Ma cosa ha fatto per essere così aggressivo uno scoiattolo?
1: È quello che si stanno cercando di capire, perché il problema è che lui ha attaccato 18 persone, compreso anche il preside della facoltà.
0: Ha fatto bene lì, ha fatto bene. Puoi togliere questo verso.
1: E poi scappa sugli alberi, non sono riusciti a prenderlo.
0: Scusi, Bonzo, gli scoiattoli dove vivono?
1: Però ha mandato delle squadre di recupero animale.
0: Ma perché devono prenderlo? Lascialo stare.
1: E per capire, magari ha un problema fisico, nervoso.
0: Ma siccome noi abituiamo a volte gli animali, gli diamo il cibo, li abituiamo troppo alla vicinanza dell'essere umano, questi sono i guai che succedono, no? Poi almeno io anche se devo dire che una volta a New York ho visto a New York gli scoiattoli peseranno 20 kg, cioè
1: sì, sono enormi.
0: mi ricordo che una volta una ragazza gli ha dato un po' di mangiare, aveva il sacchetto pieno, quello si è incazzato, gli ha morso la mano, da me di più. Come in India ho visto i filmati delle scimmiette che adesso rubano,
1: certo,
0: gli occhiali ai turisti. Giusto?
1: Certo, sì,
0: per ricattare, dammi qualcosa, ti spacco l'occhiale. Ma questa è colpa nostra di esseri umani che dovremmo stare lontano dagli animali, no? O no?
1: Lei hai ragione.
0: Perché i suoi ghiri a Piacenza le mangiano i dischi, secondo lei?
1: E perché vogliono farmi dispetti, e
0: certo,
1: un po' perché sono fan dei Clash anche.
0: Vabbè, voglio farla godere. Io vorrei rimanere nel 79 in classifica. Al numero 1 c'era Kid, The Pretenders, no? Al numero 2 c'era le piaceva Joe Jackson?
1: Tantissimo.
2: DJ Ringo Overcast.

0: partenza di Joe Jackson a Virgin Radio. I'm the man numero 2 in classifica nel 79. Joe Jackson che arriverà qua in Italia 11 novembre Bologna, Teatro Duso, il 12 a Roma, Auditorium, Parco della Musica, il 14 a Milano, Teatro Lirico, 3 concerti per Joe Jackson firmati Virgin Radio. La seconda ora di Revolver al volo, così subito con i Fratellis. Siamo nel 2006 con Costello Music, l'album naturalmente che lanciò questo singolo, Chelsea Dagger.
1: Hello, we're the Fratellis.
2: And the music that we all love
1: is on Virgin Radio.

La potenza dei Fratellis, Chelsea Dagger, la potenza di Revolver, voi siete su Virgin Radio. Seconda ora iniziata la grande, abbiamo corso una bella ora veloce, potente, abbiamo regalato biglietti per il concerto dei Social Distortion, tanti concerti che arriveranno prossimamente, 26 maggio all'Alcatraz a Milano, Public Major Limited, Metallica 3 giugno Bologna, Stadio Dall'Ara, gli Offspring che abbiamo sentito prima 9 giugno Roma, Ippodromo delle Capannelle, poi arriverà il meraviglioso Firenze Rocks, 12 giugno Lenny Kravitz, 14 The Cure. Ne abbiamo di concerti, senza dimenticare altri in Toscana, grandi concerti, grandi festival come la prima estate che avrà 19 di giugno Jack White, gli Ives, 21 giugno Richard Ashdorff e poi il 26 giugno Nick Cave and the Bad Seeds, da non perdere. Corriamo, corriamo, corriamo, anche perché abbiamo la novità di queste tre sorelle cazzutissime messicane che hanno fatto una band

0: Kerosene, il singolo delle Warning dal Messico, prima i Fratellis della Scozia. Questo è Rock and Roll di Virgin Radio, Rock and Roll di Revolver. Siete con Ringo Bonzo.
1: Sì, eccoci.
0: La sento con affanno, cosa sta combinando?
1: Sto ascoltando le messicane.
0: Le piacciono le ragazze messicane? Anche la tequila secondo me le piace, no?
1: Sì, anche se non la reggo.
0: No, ma lei beve
1: quella, non reggo.
0: Lei beve quella col verme? No, chiedo.
1: Anche il mezcal.
0: Mezcal. Sì. Pazzesco. Vabbè, lasciamo il Messico, andiamo in Sardegna. Mi ha mandato una notizia che mi ha colpito. Sì. Turista bloccata all'aeroporto di Alghero con 6 kg di sabbia, ciottoli e conchiglie. Neanche marijuana, cioè 6 kg di sabbia.
1: No,
0: una donna ungherese.
1: Hanno rotto le scatole.
0: Ma non possono fare queste cose, rubare la roba. Ma cosa hanno fatto adesso? L'hanno multata? Non so.
1: No, l'hanno multata. Allora va da un minimo di 500 euro la multa fino a un massimo di 3.000 euro, poi una denuncia, ma non si portano via le cose dalle spiagge.
0: Ma neanche le conchiglie, neanche i
1: pesci. Niente. Voglio...
0: Tra l'altro, l'altro giorno, non so se lei aveva visto, c'è stato un altro grave atto vandalico a Cala Napoletana, nell'isola di Caprera, in Sardegna, dove uno scoglio, qualcuno ha scritto un cuoricino rosso con la vernice, con scritto Chili, un nome così. Cioè, questa è un lì è un parco nazionale, è un arcipelago protetto, qualcuno è andato lì e con la vernice ha dipinto un cuore su uno scoglio, cioè un testa di
1: follia.
0: No, lo so, adesso noi via radio che possiamo far poco, però possiamo dirlo, che magari qualcuno che ascolta, uno non si fa, due, se conoscete qualcuno che fa qualcosa del genere, ma fatele un culo come una campana. Adesso
1: subito, e non esitate a segnalarlo, perché non...
0: Ma non solo esiste in Sardegna, anche nelle altre nostre spiagge.
1: Ma in tutto il mondo non si fa.
0: Ma certo, ma io non so, perché poi, adesso non voglio fare l'italiano che si incazza, ma tutti questi turisti che vengono qui, quello che rompe la statua a Firenze, si è arrampicato e ha rovinato la statua, quell'altro che entra a Roma nella fontana, spacca la fontana, cioè quel, quando uno visto che ha fatto al Colosseo, si ricorda quello che ha detto, ha messo col chiodo, ha grattato i mattoni del Colosseo per dire ti amo
1: sono tutti.
0: Io quando vado all'estero non mi comporto così, poco ma è sicuro, a parte c'ho rispetto per le antichità, ma anche per la natura. Vabbè, ci siamo scatenati, caro signor Bonzo, lei è d'accordo con noi, no?
1: D'accordissimo.
0: Bene, bravo Bonzo. Le piacciono i Nirvana?
1: Tanti.

0: Mumford & Sons here con il loro amico Chris Stapleton a Virgin Radio, ragazzacci anche loro in un concerto firmato Virgin Radio il 7 di luglio a Roma, ippodromo delle Capannelle.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
10: Cadere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 €.
22: Eurospin, la spesa intelligente.
23: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
24: Revolver.
25: Revolver.
26: You're listening to Ringo with a revolver.
27: On Virgin Radio.
28: Virgin Classics.
29: 1974.

0: È uno slogan, non è una canzone, è un modo di vivere, è uno state of mind, it's all in rock and roll, but I like it. Uno slogan che lo metti su una maglietta insieme alla lingua dei Rolling Stones ed è perfetto. Siamo con i Rolling Stones degli anni 70, precisamente nel 74. Uno di questi, Ronnie Wood, arriverà il 17 di luglio al Lucca Summer Festival, concerto da non perdere con Ronnie Wood. Chi è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: I can give you a favor. Non vediamo l'ora di che arrivi al Lucca Summer Festival. Siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, questa è Revolver. Rimaniamo in Inghilterra, andiamo a Brighton, da Londra andiamo a Brighton. Perché lì c'è un gruppo punk, le Lambrini Girls, hanno debuttato nel 2025 un album che si chiama Who Let the Dogs Out. Tornano con questo nuovo lavoro, questo nuovo singolo delle Lambrini Girls, è Cult of Celebrity.

1994, Definitely Maybe con gli Oasis, prima Lambrini Girls, Cult of Celebrity, prima ancora Rolling Stones. Siamo in un frangente molto britannico e questo frangente del 94 ci richiama la macchina del tempo.

Eccola qui la sigla della Time Machine, la sigla da macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio. Ringo è pronto a partire dal 5 maggio del 48. Happy birthday Bill Ward, batterista storico di Black Sabbath, 5 maggio 63. Happy birthday James Labrie, la voce dei Dream Theater. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 5 maggio del 68. I Buffalo Springfield, dopo un concerto a Long Beach Arena di Los Angeles, annunciavano al mondo di non essere più una band. Oggi nel 68. Andiamo al 5 maggio dell'84. Oggi nel 84 a New York, Gene Kelly, Simple Man, sposava Chrissy Hynde dei Pretenders. 5 maggio dell'86. Oggi nell'86 la città di Cleveland batte la concorrenza di New York, New Orleans e Memphis e viene scelta per ospitare la sede della Rock and Roll Hall of Fame. 5 maggio 95. I Green Day pubblicavano She, un singolo meraviglioso, l'album chiaramente capolavoro Dookie. 5 maggio 97. Oggi nel 97 l'allora governatore del Texas George W. Bush dichiarava il 5 maggio lo ZZ Top Day in tutto lo stato del sud degli Stati Uniti. 5 maggio 2003. Oggi nel 2003 Blur pubblicava l'album Think Tank. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo al 5 maggio del 59. Facciamo gli auguri a un grande, a me piace tantissimo, il front leader degli Echo and the Bunnymen. Happy birthday, Ian.

0: 87 con gli Echo and the Bunnymen, Lips Like Sugar, secondo singolo di quest'album, naturalmente di queste grandissime. Ian McCallum, il suo compleanno oggi, gli Echo and the Bunnymen. Ci è piaciuto andare indietro nel tempo, e tra l'altro il video, perché sta guardando Virgin Radio Television, era di Anthony Corbin, insomma queste atmosfere meravigliose di quel periodo, gli anni 80 britannici.
1: Revolver, Virgin Radio. Noi siamo giovani wannabe,
2: ti dedico l'autostrada. In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: 1, 2, 3!
9: Team, battiti like Spring!
16: Grazie Ferrara!
4: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei,
5: condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
3: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
5: No.
11: Virgin Radio.
6: Revolver.

0: Era il 2009 con questa Never Ending Why per i Placebo. L'album del 2009 era Battle for the Sun. I Placebo verranno il 6 novembre prossimo a Milano, Unipol Forum, concerto da non perdere, chiaramente concerto marchiato Virgin Radio. Allora, siamo nella parte finale di Revolver, ultimo collegamento col settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente?
1: Partiamo!
0: Io partirei dalla United States of America. In America seppellite sottoterra 10.000 tonnellate di monete da un dollaro e San Francisco scatta la caccia al tesoro. Ma perché le hanno seppellite queste monete?
1: È un gioco, l'hanno fatto dei ragazzi, hanno voluto far rivivere la corsa all'oro praticamente. Allora, queste 10.000 monete da un dollaro ovviamente sono 10.000 dollari o 8.500 euro.
0: Sì,
1: non è una
0: milioni.
1: Grande cifra.
0: Vabbè, ma potevano far comodo a un sacco di persone, no?
1: Esatto, però la cosa divertente è che queste persone hanno dato gli indizi dentro una poesia con un sacco di riferimenti a strade, parchi della città.
0: No, dico, Bonzo, la mia preoccupazione è che non vadano a distruggere cose a caso.
1: Questo è un po' il rischio che vai, perché è già pieno di gente con la zappa e la vanga,
0: badile, la vanga,
1: che fanno buchi.
0: Fanno buchi, vabbè, 10.000, un po' pochi, ma a molti fanno comodo. L'idea è carina, io ho paura per il rischio che si facciano dei danni alla città e alle cose. Lasciamo San Francisco alla California, andiamo in Indonesia. Appare una spettacolare nuvola iridescente che manda il tilt il traffico, cioè?
1: È successo una nuvola stranissima.
0: Dove è successo?
1: Nei pressi di Jonggol, che è un'isola meravigliosa in Indonesia.
0: Che lei conosce chiaramente. Cioè,
1: sì, assolutamente. E secondo l'agenzia meteorologica indonesiana si tratta di queste nubi convettive che possono indicare la possibilità di piogge locali.
0: Ecco,
1: senza
0: questa è la notizia del giorno, che dico, ma chi se ne frega, Bonzo? Cioè,
1: no, è spettacolare, okay. È colorata.
0: Ma, okay, ma in radio non si vede, non si vedono i colori in radio, Bonzo. Lei la racconta, ma Jonggol, dove cacchio è Jonggol? Dai! Ma le piace Carney Love con il marchio Owl?

Behind, malinconico, ma molto bello questo nuovo lavoro, The Boys in Dungeon Lane. Tra l'altro Alteria, la nostra Alteria si trova all'onda proprio per l'ascolto di questo disco nuovo di Paul McCartney, che domani rientrerà a Milano, vi racconterà lei personalmente un po' cosa ha vissuto. Il lavoro, vi ricordo, uscirà il 29 maggio per Paul McCartney. Chiudiamo, abbiamo il Revolver Cult che chiude il Revolver. Oggi rimarrei a Londra in maniera diversa di Paul McCartney, perché qui abbiamo un po' di punkabilly, un po' di psychobilly. Oggi abbiamo preso i Meteors, andiamo nel 1983 quando usciva l'album Wrecking Crew per i Meteors, Mr. Paul Fenech con la sua Johnny Remember Me. DJ Ringo Revolver Cult.

0: Mamma mia, con i Meteors la fecero nel 1983 in questa versione super punkabilly, rockabilly, anche se poi l'originale John Later nel 1961, canzone molto amata in Inghilterra, dalle tematiche macabre, controverse, insomma all'epoca negli anni 60 era molto molto dark, ma i Meteors l'hanno fatta più punkabilly. Chi è?
1: I'm Paul Fennig of the Meteors. Whenever I'm in Milan I listen to Revolver. Do it or die.
0: Thank you very much, Paul Fennec, meraviglioso personaggio dei Meteors. Dobbiamo chiudere, due ore che sono volate via, caro Super Toki. Io ringrazio tutti gli ascoltatori là fuori, sapete che siamo una grande famiglia ed è grazie a tutto il sostegno che ci date, vi ringrazio tutti i pomeriggi. Continuate ad ascoltare Virgin Radio, anzi ditelo ai vostri amici, alla banda che c'è Virgin Radio da ascoltare, quindi grazie ancora. E vi ricordo che alle 18 arriva Andrea Rocco con Melissa Greta, imperdibile appuntamento anche serale, prenotando una stanza al Virgin Motel con il nostro portiere di notte Johnny J. Douglas. E ricordatevi che ringaccio, qua Revolver, a Virgin Radio, vi vuole bene!
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
4: It's 4 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Su Carrefour.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
7: Alcuni sono fatti per stare insieme.
6: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
8: Questo killer non sbaglia mai.
6: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
15: La spesa intelligente!
16: E ora la sfida finale. Cocktail,
17: spritz al tramonto,
16: colazione,
17: cappuccino vista mare,
16: estate,
17: crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
19: Virgin Classics 1975.

0: You can sure find the blade.
1: Se le persone sentono il bisogno di dirti quanto successo hanno, non sono affatto persone di successo.
2: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
8: It's 5 p.m.
1: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade, sull'autosole rallentamenti per le avverse condizioni meteo tra il bivio della 1 a 11 Firenze Pisa Nord e Firenze in Pruneta. Per traffico lungo la 4 viaggiando in direzione di Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est. Lungo la 9 verso la Svizzera, coda per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Sulla 12 in direzione di Genova, rallentamenti di un chilometro per un veicolo in avaria tra Chiavari e Rapallo. Traffico intenso lungo la tangenziale di Napoli con code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine lungo la statale 33 del Sempione viene segnalato un incidente all'incrocio Solcio di Lesa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cagare.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
12: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
18: Vedrai che qualità, Antonella!
19: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Webstore. Preparati a partire. Vieni da MD.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.
20: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
21: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
22: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
23: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
24: Devi fare il piano, eh?
7: Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
15: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
11: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
21: Che bel terrazzo!
22: Grazie!
21: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
22: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
21: Allora lo consiglio al vicino.
22: No!
21: Perché?
22: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
21: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
23: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
24: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
25: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics.
2: Virginradio.it. Stay connected.

0: Tra poco su Virgin Radio, Long Playing Stories con Paola Maugeri.
1: Laughing takes the pain away.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Red Hot Chili Peppers e della canzone che definisce il loro suono un incrocio pericoloso di rock e funk che nasce a Los Angeles e arriva al mondo nel 1991 con Give It Away. Documentario The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel, che racconta le origini della band dei primi anni Ottanta, Anthony Kiedis dice: eravamo degli emarginati cresciuti in situazioni familiari disastrose. La band era tutto, volevamo tutto, ci bastava stare insieme e divertirci, e incredibilmente siamo anche riusciti a fare musica. Bene, io credo che sia una frase in realtà molto profonda per spiegare lo stile di vita dei Red Hot Chili Peppers: sesso, droga, magia, ma anche amicizia, malinconia e una cura straordinaria delle melodie. Insomma, Blood Sugar Sex Magic, il titolo del loro quinto album registrato a Laurel Canyon in una villa infestata dai fantasmi, è prodotto da Rick Rubin, che esce il 24 settembre 1991, ne è proprio la dimostrazione e infatti lancia la band al numero 3 in classifica in America. In Blood Sugar Sex Magic c'è tutto dei Red Hot Chili Peppers, i personaggi di Los Angeles, il ricordo struggente dell'amico Hillel Slovak, chitarrista e fondatore della band, le mani inarrestabili di Flea sul basso Fender Jazz e il suono cristallino della chitarra di John Frusciante. Poi c'è Anthony Kiedis e la sua vita folle nelle zone oscure di Hollywood, la sua presenza fisica e la ricerca di un modo per lasciare il segno. Per dirla con le sue parole, sapevo di non essere un cantante, così mi sono inventato un modo tutto mio di cantare. In una canzone racconta un episodio della sua relazione con l'icona punk Nina Hagen, che un giorno gli regala una giacca dicendo: se hai un armadio pieno di vestiti, la tua vita diventerà piccola. Se invece li regali, il mondo diventerà un posto migliore. Quando ti liberi di qualcosa, fai spazio a una nuova energia nella tua vita. Give It Away. E così diventa il pezzo simbolo dei Red Hot Chili Peppers, un classico degli anni 90, e ogni volta che la suoniamo saltando sul palco e vibrando con la musica, tutto mi sembra vivo e bellissimo, ha detto Flea. E allora, Give It Away, Red Hot Chili Peppers.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
3: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Esther Roletto. La contraerea di nuova entrata in azione negli Emirati Arabi Uniti per sventare attacchi di droni e missili balistici dall'Iran. Il segretario alla difesa americano Hegseth assicura: non manderemo truppe nella Repubblica Islamica per liberare lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. Allarme del Fondo Monetario Internazionale per gli effetti della guerra in Medio Oriente, l'impatto del caro energia sulle famiglie italiane di 450 euro, ma può arrivare a 2.270. ARERA, la tariffa del gas di aprile, è scesa del 7,6% per gli utenti vulnerabili. Oggi le deposizioni delle gemelle Paola e Stefania Cappa, sentite come persone informate dei fatti sul delitto di Garlasco. Domani Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Sarà sentito anche il fratello della vittima Marco. No delle Canarie, un possibile scalo della nave da crociera con un focolaio di antivirus sulle sue coste. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata, se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato il governo dell'isola al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Folla commossa ai funerali di Alex Zanardi, celebrati nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Land bike sull'altare, la sua voglia di mordere la vita divenga testamento. Le parole di Don Marco Pozza, amico del campione paralimpico scomparso il 1 maggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade in Emilia. Lungo la A14 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale, allaccio con la 1 verso la Milano-Napoli. Lavori sono segnalati sul tratto romagnolo della stessa A14 allo svincolo di Cesena Nord per chi proviene da Ancona. In Liguria c'è invece una perdita di carico sulla A12, la Genova-Rosignano, tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Sul tratto abruzzese della Ancona-Pescara code per lavori tra Rosignano e a Tripineto verso il capoluogo abruzzese. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 26 della Val d'Aosta, con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Villeneuve. ANAS ricorda alla guida: utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, martedì 5 maggio, questa è la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio, la vostra radio preferita.
1: Con Andrea Rocca e Melissa Greta.
0: Sì, va bene, oggi con questi due, domani chi lo sa.
1: Ma come domani chi lo sa?
0: Ma guarda che il futuro è incerto.
1: No, invece l'unica certezza per quanto mi riguarda Virgin Generation dalle 18 alle 20 su Virgin Radio, anche il nostro Patrick, dai, anche lui è un po' la nostra certezza. Sai chi è una certezza sicuramente per la musica? I Rolling Stones.
0: La band più longeva della storia della musica è pronta di nuovo a stupirci. Lo fa con un nuovo singolo. Ha fatto un'operazione di marketing molto particolare per arrivare a promuovere tutto ciò che di nuovo sta per uscire dalle labbra più famose della storia della musica. Ce lo ascoltiamo?
1: Sì, perché è uscito alle 18. Che ore sono?
0: 18 e 3 minuti.
1: Perfetto, siamo i primi allora. Rolling Stones, In the Stars.

0: Il suono è inconfondibile, la voce ancora è incredibile, sembra che tutto si sia criogenizzato a 70 anni fa, ovviamente, però con i suoni di oggi, con i grandi produttori eccetera eccetera. Stones ancora, va detto tutte le volte con loro, è un gioco di parole simpatico, ancora sulla bocca di tutti, perché sono ancora una icona assolutamente irreplicabile di rock and roll. Cioè solo loro suonano in questo modo, solo loro sono credibili a creare un suono così minimale eppure sempre così efficace,
1: irremovibili, proprio delle pietre, se si può fare un altro gioco di parole, delle pietre miliari. Tra l'altro a me ricorda tantissimo la direzione di Acne Diamonds e il suono di questo singolo. Certo. Vanno proprio con molta coerenza avanti. Tra l'altro il progetto Foreign Tones, che è il titolo del nuovo album dei Rolling Stones, uscirà il 10 di luglio. Oggi Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood sono a New York per presentare questo singolo che anticipa l'album, che è nato molto velocemente, hanno raccontato, in meno di un mese a Londra, con la produzione, come dicevi tu, di Andrew Watt, 14 tracce. E ci sono anche degli ospiti importanti, tra cui Paul McCartney, Robert Smith The Cure, Chad Smith The Red Hot Chili Peppers. Insomma, vedremo. A me piace molto questa strada che hanno preso, e hanno detto che hanno già un altro album pronto.
0: E allora, a proposito di strada, visto che siamo in questo mood, ricordiamo la data di Ronnie Wood, il 17 di luglio al Lucca Summer Festival, ovviamente concerto targato Virgin Radio. Arrivano in Blink 182 First Date.

0: Cure con Lullaby. Segniamoci ancora una volta, scolpiamo sulla pietra la data del 14 di giugno al Firenze Rocks, quando tornerà Robert Smith con la sua compagine a regalarci momenti di grande gioia musicale. Ovviamente è un concerto targato Virgin Radio.
1: Abbiamo appena ascoltato un pezzo che si chiama Lullaby, come disannunciavi giustamente tu, Andrea Rock, che non è uno dei pezzi preferiti del nostro Robert Smith.
0: Sì, però comunque ci piglia la fresca lo stesso delle volte che gira la canzone.
1: Non si tira indietro, comunque ancora ne va fiero e comunque fa parte delle scalette dei concerti. Non lo so adesso se è nel prossimo concerto, però lui ha fatto una sorta di selezione dei pezzi migliori che ha scritto, che continua a suonare con piacere. Tra questi c'è Boys Don't Cry,
0: okay.
1: Vabbè, popolarissima, Boys Don't Cry, per 1979, potentissima, che racconta,
0: dove praticamente è iniziato tutto. I Cure già esistevano, però
1: sì,
0: quella è stata proprio la svolta vera e propria.
1: Sì, è stato il primo colpo forte, sì, diciamo, perché poi anche come tema, cioè mettere in piazza la vulnerabilità dell'uomo, del ragazzo, sì, che dopo una delusione d'amore, insomma, una bella estetica anche. E poi un altro brano che ama è A Forest, 1980, dove si sente davvero il suono Cure. Poi dice che un altro che ama è Just Like Heaven, che considera praticamente impeccabile, e Fate del 1981, che a livello emotivo è insuperabile.
0: C'è una bellissima graphic novel che racconta proprio i primissimi anni dei Cure, quella di quegli anni, veramente l'effort che c'è stato nel creare quei dischi. Capisco perché sia ancora legato proprio a quei momenti della sua vita artistica.
1: Grande intensità anche nell'ultimo lavoro dei Muse, totalmente a livello di sonorità. Andiamo da un'altra parte, li ascoltiamo subito, Be With You.

0: dall'album che ha settato lo standard delle performance in acustico, in Nirvana con About a Girl.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio, vi portiamo nello spazio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
9: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
19: Tu perché sei così?
18: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
21: Scegliere la migliore vacanza?
22: Previsto.
21: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
22: Inaspettato.
21: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
22: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
21: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
23: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
24: Febal casa, Febal casa.
23: Più info su febalcasa.com.

0: Jet Hurry Hurry 2024. Cosa avrebbe detto quel signore che abbiamo incontrato al primo piano se avessimo parlato di un jet?
1: Ma hai mai incontrato un astronauta prima di oggi?
0: No.
1: Invece stasera abbiamo incontrato Luca Parmitano.
0: Tra 105, Monte Carlo, esatto, 101, insomma, d'altronde il grande gruppo radiofonico che rappresentiamo ha grandi ospiti.
1: Stanno cucinando qualcosa, come sì, si suol dire. E questo ci dà il là per raccontare una bella notizia, sì, che arriva dallo spazio, perché gli scienziati hanno appena completato una mappa 3D, la più dettagliata dell'universo mai stata realizzata.
0: Dove la tengono? No, non lo so. Domanda.
1: Allora, una grandissima
0: legittima
1: cabina armadio, quella che vorrei anch'io.
0: Legittima.
1: Un'estensione difficile da percepire, cioè a livello di misura, no?
0: Sì.
1: Ci sono dati su circa 47 milioni di galassie e 20 milioni di stelle. La Terra nella mappa è simbolicamente al centro.
0: Ok. Okay,
1: giusto perché abbiamo un profilo
0: basso.
1: Esatto. E non è finita qua, nel senso che adesso con questa mappa si lavorerà su estrapolare i dati su tutto ciò che è stato trovato. Quindi è un progetto ancora in fase di realizzazione. Dovrebbe terminare alla fine del 2027. A che cosa serve però? Soprattutto per capire meglio l'energia oscura. Che cos'è? È la cosa più misteriosa dell'universo, una forma di energia invisibile che spinge l'universo ad espandersi sempre più velocemente, ed è il 70%, pensate, di tutto quello che esiste, ma non sappiamo che cos'è. Non è molto rassicurante questa cosa.
0: Basterebbe chiedere a Darth Vader. Arrivano i Pretty Reckless, When I Wake Up.

0: Wood, Alice in Chains, 1992. Questa è la diretta di Virgin Generation con voi, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Il nuovo gruppo preferito del Crawl,
0: appena
1: no?
0: Scoperti.
1: Li appena scoperti, ho detto. No, li ha rivalutati ascoltandoli con sua figlia Violet Grohl. Ma adesso parliamo di altro, parliamo di sport, aggiornamento quota hockey.
0: Sì, perché allora parliamo sempre dell'NBA, perché ci sono i playoff, ma ci sono i playoff anche per quanto riguarda la National Hockey League americana. Siamo sempre anche in quel caso, perché vanno proprio di pari passo i due campionati, quindi semifinali di conference in entrambi i casi. Chi è che è passato? È passato Buffalo, Montreal, Carolina e Philadelphia. Quindi in alcuni casi c'è addirittura un doppione, no? Come spesso capita, i Philadelphia Flyers, così come in NBA i Philadelphia 76ers, si devono giocare lo spazio all'interno dello stadio.
1: Esatto.
0: Ci sono dei video
1: del derby.
0: Sì, più o meno. Poi ecco, in alcuni casi è proprio lo stesso stadio, ok? Quindi a Boston c'era stato un periodo nel quale sia i Bruins che i Celtics giocavano i playoff e durante la notte ribaltavano completamente tutte le sedute per cambiare i colori dei seggiolini e ovviamente andavano a scoprire quella che era la pista di ghiaccio che c'era sotto il parquet.
1: Il loro San Siro, diciamo, ecco.
0: E poi ancora Las Vegas, Anaheim, Colorado e Minnesota. Queste sono le squadre che si giocheranno la Stanley Cup 2026.
1: E quando sarà?
0: E ancora qualche settimana, okay, perché bisogna determinare prima
1: allora
0: le semifinali di conference, finale di conference, Easter e Western, e poi ci sarà. Ovviamente dovremmo arrivare ai primi di giugno.
1: Perfetto, allora abbiamo tempo ancora per essere aggiornati da te. Nel frattempo i Manic Street Preachers, che saranno presto in tour con gli amici Suede, dico amici perché non è la prima volta, insomma, non tanto amici di Liam Gallagher.

0: Autumn Song, Manic Street Preachers 2007.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di Patti Smith. Virgin Generation.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow.
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio.
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti.

0: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Virgin Classics 1979.

0: La sua Frederick del 1979. Passano gli anni, ma non passa l'interesse nei confronti di questa grande artista, che continua a ricevere riconoscimenti anche importanti.
1: Anche il premio come principessa, dalla principessa delle Asturie, che è un premio praticamente uno dei più prestigiosi, che arrivano dalla Spagna, tipo i premi Nobel spagnoli, okay? Ok, sono assegnati ogni anno dalla fondazione Principessa delle Asturie a Oviedo, e vengono conferiti a persone e istituzioni che hanno contribuito in modo eccezionale, no? In alcuni settori, tra cui la letteratura, la comunicazione, la ricerca scientifica e tecnica, lo sport e anche l'arte. Nel corso degli anni, per esempio, l'hanno ricevuto Nelson Mandela, Stephen Hawking, Woody Allen e adesso anche la nostra Patti Smith, che se lo porta a casa questo Princess of Asturias of for Arts 2026. La motivazione è molto Patti Smith: l'hanno premiata per la sua creatività intensa che mescola rock, poesia e spirito controculturale.
0: Niente di più coerente con il personaggio che ben conosciamo. Arrivano i Culture Wars adesso su Virgin Radio, questa è Typical Ways.

0: 24 luglio al Q Hub di Milano, i Culture Wars.
1: E la seconda ora di Virgin Generation arriva tra poco con una sorpresa dopo le breaking news del TG Com 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
4: Buonasera da Esther Oletto. Il Papa di nuovo attaccato da Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Affermazioni che arrivano a due giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Risponde il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada, predicare il Vangelo, la pace. Missili e droni contro due cacciatorpediniere americani nello stretto di Hormuz, attaccati anche gli Emirati. Tuttavia il Pakistan fa sapere che i negoziati per una vera fine della guerra tra Stati Uniti e Iran stanno andando avanti. Delitto di Garlasco, le gemelle K cugine di Chiara Poggi sentite dagli investigatori a Milano in veste di testimoni. Hanno rinnovato lo spirito collaborativo, riferiscono i legali. Gli avvocati di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1 maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali del campione paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Il presidente svizzero Parmelin, oggi a Roma, ha ribadito al capo dello Stato Mattarella e al ministro degli esteri italiani quanto assicurato ieri alla premier Meloni. I conti degli ospedali elvetici dopo la strage di Crans-Montana non saranno più inviati alle famiglie dei feriti italiani. Scuola in sciopero domani e 7 maggio nel mirino, in Balsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Proteste anche contro riforme e salari, coinvolti docenti, dirigenti e ATA, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la tangenziale est di Milano troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate verso lo svincolo Lecco, incolonnamenti anche allo svincolo di Agrate Brianza, strada provinciale 13 Melso Monza Dogana in direzione della 1. A Roma code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio Galla Placidia, la tangenziale est verso quest'ultima. C'è una perdita di carico sulla 1 tra Caglianello e Capua verso Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, con veicolo in avaria all'incrocio Lamoli verso l'incrocio San Giustino Umbro, statale 3 bis Tiberina. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Style Rock.

0: I bet you look good on the dance floor. Arctic Monkeys, era il 2006, 19 e 6 minuti, martedì 5 maggio, Virgin Radio, la radio della grande musica e delle grandi occasioni, delle grandi esclusive. Cari amici del rock and roll, Andrea Rock, Melissa Greta, oggi in via del tutto eccezionale ci colleghiamo con Londra, con la nostra collega, perché ci deve raccontare qualcosa di speciale. Alteria!
1: Ma ciao ragazzi!
2: Ma ciao! Cosa fai lì?
1: Ma sentite, è stata una giornata incredibile, vi dico solo che ho avuto occasione di ascoltare il nuovo album di Paul McCartney,
2: cosa?
1: The Boys of Dungeon Lane, in compagnia di Paul McCartney.
2: No vabbè, no Alteria, stai scherzando.
1: Giuro, giuro, giuro, è
0: ma
1: stato incredibile.
0: Come si è presentato? Qui... Salve, sono Paul McCartney. Cosa ha fatto?
1: Allora, non posso spoilerare troppo, però vi posso dire che vederlo dal vivo ovviamente è stata un'emozione incredibile. Lui ha fatto ascoltare il disco davvero una manciata di persone, eravamo in pochi, e ha introdotto ogni canzone che poi abbiamo ascoltato appunto da vinile, l'ha introdotta con storie, aneddoti. Aveva con sé una chitarra acustica, una Martin bellissima, quindi ha fatto sentire gli accordi scelti, alcuni fraseggi, insomma anche aspetti musicali molto molto interessanti, e poi tutti i suoi ricordi di infanzia e di adolescenza legati a Liverpool che lui ha proprio messo dentro questo disco. Tutti i testi raccontano, c'è tanta nostalgia, ecco.
2: È una guida, insomma, nei primi anni della sua vita, come ha raccontato. Ma senti, che emozione è stata averlo di fronte?
1: Ascolto, un'emozione pazzesca. Poi vabbè, io mi sono messa a guardare dettagli, tipo sai, le mani con cui ha scritto canzoni incredibili, la fisicità, lui, la faccia, lo sguardo, è anche di una simpatia davvero forte, disponibile, è umano ragazzi, è umano.
0: Ci confermi non essere quello che è stato sostituito negli anni?
1: No.
0: Ok,
1: no. È lui.
2: Vabbè,
1: Alteria, siamo un bel disco e anche tante storie legate ovviamente al mondo dei Beatles. Poi in questo disco ci sarà Ringo Starr all'interno di un brano, quindi ha raccontato tutte delle storie che avrò modo su Virgin Radio di snocciolare per bene.
2: Grazie.
0: Non vediamo l'ora. Porta a casa un po' dell'aria che hai respirato nella stessa stanza di Paul McCartney, va bene?
1: Lo farò. Grazie ragazzi, ci vediamo presto in studio Virgin Radio.
0: Grazie mille.
2: A presto, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Poison, super classico del 1989. Lui è il maestro dello shock rock, Alice Cooper. 19:17 minuti, Virgin Radio, Virgin Generation. Alteria ha visto da vicino Paul McCartney.
1: E abbiamo parlato dell'uscita del nuovo album di Paul McCartney alla fine di maggio, anche dell'uscita del nuovo album dei Rolling Stones, che sarà il 10 di luglio. Adesso un altro album è stato annunciato, quello di Menzingers, uscirà il 17 di luglio, si intitolerà Everything I Ever Saw e sembra essere un disco super personale, da come ne parlano, perché sono stati degli anni un po' particolari per i Menzingers. Negli ultimi anni è successo un po' di tutto nella loro vita: da una parte Greg Barnett si è sposato e diventato padre, dall'altra Tom May ha attraversato un divorzio e dovuto ripartire da zero, quindi si sono incontrati a metà strada e hanno tirato fuori quello che gli stava succedendo. Quindi è anche un disco del presente, cioè certo, che non guarda indietro, no? Che è servito ad affrontare quello che loro stavano attraversando e li ha avvicinati ancora di più.
0: Noi ci avviciniamo al mondo dei Menzingers con il primo singolo estratto da questo nuovo album, si chiama Nobody's Heroes.

0: La domanda che mi sono sentito rivolgere più spesso: why don't you get a job, Offspring 1999?
1: Non da me sicuramente. Tra pochissimo su Virgin Generation parliamo di alcune anticipazioni che riguardano il Festival di Cannes.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes,
9: James Moriarty.
7: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
10: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime. Prime Video 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Uno è poco. Due non bastano. Tre? Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se Cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: Green Day, D'Alema 2023, 19:32 minuti. Cari amici del rock and roll, c'è un film ispirato liberamente al mondo dei Green Day, si chiama Nimrods, è stato presentato già al Toronto Film Festival, ma farà un viaggio anche nel vecchio continente.
1: È proprio vero, perché a quanto pare sarà presente al Festival di Cannes, però dobbiamo fare una precisazione su questo. Il Festival di Cannes manca poco, io ci andrò per circa 4 giorni, quindi vi aggiornerò anche su quello che
0: l'unico
1: succederà.
0: L'unico che non va mai dalla sua parte sono io.
1: Non è vero, Andrea Rock non ti permette di dire questa cosa, che tra l'Irlanda e altre cose, ecco, andrò, come spesso faccio, a Cannes. Sì. E la bella notizia è che tra i film che saranno presenti ci sarà anche questo film dei Green Day, che appunto è già stato presentato in un altro festival.
0: Quindi è un fuori concorso.
1: Non è neanche un fuori concorso, perché sì, i film si dividono solitamente in film in concorso, film fuori concorso, quindi proiezioni speciali che non competono, insomma, per i
0: film
1: premi.
0: Che piacciono a me. No, perché è una bella
1: esatto.
0: categoria.
1: Poi ci sono le selezioni parallele e poi c'è tutta la parte del marché du film, cioè il mercato per i distributori, questo almeno a Cannes, no? Quindi più business che red carpet, è comunque una piazza dove vengono mostrati dei film alla ricerca dei distributori, in poche parole.
0: Okay,
1: questo
0: quindi
1: mi permetterà...
0: vengono presentati una serie di titoli e le diverse piattaforme, aziende eccetera decidono di prenderne alcuni e andarli
1: a distribuire, portarlo sul mercato, in questo caso europeo, come dicevi tu. Io spero però che non sia solo business e che a un certo punto spunti fuori un Billy Johnson sul red carpet. Nel caso ti chiamo, Andrea.
0: Sì, come abbiamo fatto prima con Alteria.
1: Appunto, sì.
0: Intanto io qui con Patrick. Kasabian, Great Pretender.

0: Non sono come John Lennon, che pensava di essere l'onnipotente. Penso solo di essere John Lennon.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die, la loro versione del 1991. Guns N' Roses che sono tornati ad esibirsi dal vivo negli Stati Uniti d'America.
1: Ti ricordi l'anno scorso a Firenze, al Firenze Rocks, con una data targata Virgin Radio? Li abbiamo visti dal vivo con una grandissima energia. Ecco, sono ripartiti con delle date, con dei concerti negli Stati Uniti, con la stessa identica energia. Cioè veramente hanno tanta voglia ancora di stare in giro, con una scaletta. Hanno suonato in Florida qualche giorno fa, una scaletta di 28 pezzi che copre praticamente tutta la loro carriera, perché hanno fatto, sono partiti benissimo, fortissimo, con Welcome to the Jungle, con un sacco di roba da Appetite for Destruction, Use Your Illusion, One and Two, e non solo Nostalgia, anche gli ultimi singoli. E questo è solo l'inizio, perché stasera fanno un altro concerto sempre lì nello stesso posto, e poi da giugno partiranno con il tour europeo. Insomma, bravi loro, che anche come Rolling Stones dicevamo prima, no, che non hanno intenzione di fermarsi mai, anche Guns N' Roses sono della stessa pasta.
0: Assolutamente sì, e fanno bene. Noi andiamo avanti adesso con i Coldplay, questa è la loro Violet Hill.

0: in viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 €.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Car Clinic 815-0000. Car Clinic.

0: Vuole che lo applichi anche ai suoi?
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
0: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Virgin Classics 1969.

0: Janis Joplin, Be My Heart, 1968, appuntamento Virgin Classic all'interno di Virgin Generation. Seconda puntata della settimana, quella di martedì 5 maggio, 19:52 minuti. Sapete che una delle chiavi di lettura più interessanti del nostro lavoro è poter portare la musica anche live. Quindi quando i grandi concerti arrivano nel nostro territorio, noi ci avviciniamo a quelli proprio per dare la possibilità ai nostri ascoltatori di essere dentro la musica.
1: Esatto, poi ci sono anche i nostri momenti free ticket in cui insomma diamo la possibilità ancora in modo più vicino ai nostri ascoltatori di partecipare ai nostri concerti. Magari questa settimana ci sarà ancora qualche momento free ticket, quindi state sempre con noi su Virgin Radio. È sempre molto bello, figurati quando annunci il ritorno di una band che non si sentiva live e anche discograficamente da tantissimi anni. È il caso degli Strokes, perché l'ultimo loro lavoro era The New Abnormal del 2020, quindi c'era parecchia attesa su notizie riguardanti gli Strokes. Sono arrivate perché ci sarà un nuovo album intitolato Reality Awaits, che uscirà il 26 di giugno, e poi anche una data targata Virgin Radio.
0: 17 ottobre 2026, Unipol Arena Bologna, e quindi insomma altra data importantissima. Poi oggi quanto mai importante riuscire a essere generosi nei confronti dei nostri ascoltatori, perché insomma i concerti vanno veramente a ruba i biglietti. Ce li ascoltiamo in Strokes con il recente singolo Going Shopping.

0: Nothing but thieves lives coming in slow. È vero, può essere un po' lenta in alcuni casi la vita, ma le due ore di Virgin Generation volano su Virgin Radio.
1: E poi tornano il giorno dopo, come sempre,
0: sì.
1: Dalle 18 alle 20 noi vi aspettiamo. Nel frattempo vi ringraziamo sempre per essere stati con noi. Grazie anche al nostro Patrick in regia. Grazie mille Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta. Ci sentiamo domani sulla vostra radio preferita, Virgin Radio.
2: Virgin Generation.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
3: It's 8:02 p.m.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Su Carrefour.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
12: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Best Rock 500.
14: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto!
8: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
17: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
18: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
19: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
16: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo.
21: Incredibile?
22: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per

0: 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
0: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Hai sempre 1000 cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per il parco alle...
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
16: e di vincere, Antonella.
17: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
16: Ti aspettiamo.
15: MD, buona spesa Italia.
17: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
18: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
23: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
24: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: 1, 2, 3!
2: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
3: Com'è? Sempre prima di me, prima di lei, perché...
4: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.

0: L'Italia è un indicatore perfetto per capire se stiamo andando bene o no. È come un barometro. Se piace all'Italia quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
11: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
16: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
15: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
16: Non sto nella pelle.
15: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
24: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: news, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1986.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
5: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
14: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
15: Ci sono poche cose che mi eccitano di più che avere un disco nuovo tra le mani, soprattutto se si tratta di un gruppo o un artista che amo particolarmente. Quel rito, che ormai appartiene a pochi, di appoggiare il vinile sul piatto e sistemare la puntina è per me un atto sublime. Per non parlare poi di quell'adorabile fruscio causato dalle polveri presenti sul solco. Il vostro Johnny J. Douglas è un irriducibile romantico. Tutta questa mielosa premessa solo per dirvi che c'è qualcosa di nuovo da ascoltare insieme, qui al Virgin Motel.

Lo zoom della sua macchina fotografica è più lungo del mio braccio. Sono un cacciatore di stelle, mi dice, notando la mia curiosità per la sua apparecchiatura. È nel posto giusto, ribatto, mentre lui prende confidenza con il Virgin Motel. Ritiro i suoi documenti e decido di sistemarlo nella stanza numero 9. Gli consegno le chiavi, ma il tipo barbuto mi comunica che molto probabilmente non andrà a dormire prima dell'alba. Salgo giusto per lasciare il mio bagaglio, precisa. Poi mi tuffo là fuori. C'è un cielo fantastico stanotte,

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: 1, 2, 3!
20: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
21: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
22: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
23: Virgin Motel.
24: Only on Virgin Radio.

La signora tenta di ridare un senso alla sua acconciatura. Un biondo stanco le incornicia un volto che sembra uscire da un quadro rinascimentale. Con un flebile «Ai!» infila una forcina nella capigliatura, riducendo la sua folta chioma ad uno chignon. I capelli così raccolti mettono in risalto i suoi bei lineamenti. Non mi ero accorto della sua bellezza quando è entrata al Virgin Motel. Che bella sorpresa, adesso, non riuscire a staccarle gli occhi di dosso.

Falla risentita con un broncio che poco si addice a una signora matura. Io non ho la più pallida idea del motivo che può averle cambiato l'umore così. Fino a poco fa rideva, parlando animatamente con il signor O'Connor. Che sia lui la causa? Ah, l'amour! Ogni tanto sboccia qualche sentimento tra i clienti del Virgin Motel. Li capisco. Cosa può esserci di più bello dell'assecondare i propri istinti in un luogo totalmente dominato dalla natura? Il tutto, l'amore, in mezzo al nulla del deserto.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco al...
1: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro!
6: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
14: Virgin Radio.

Ha insistito per avere la stanza numero 18 del Virgin Motel. È salito di sopra, poi è sceso di nuovo. Signor Douglas, non è che potrebbe spostarmi nella 8? Giuro che non ho appoggiato nemmeno una valigia per terra. Io faccio cenno di no. Ma lui non molla, insiste, prega, fino a quando non perdo la pazienza e lo accontento pur di vederlo scomparire dalla mia vista. Quando lo sento chiudere la porta, tiro un sospiro di sollievo. Spero non si ripresenti qui prima del suo check-out. Alzo il volume della radio e torno a farmi i fatti miei.

Non l'ho sentito arrivare. Ero a testa bassa cercando di finire questo dannato cruciverba. Non riesci a dormire? Chiedo mentre lui si siede sul divano del Virgin Motel. Nottataccia, signor Douglas. L'aiuto con qualche definizione, mi dice con l'aria di chi crede di saperne più di te. E io lo accontento. 5 lettere. Volò troppo vicino al sole. Icaro! Mi risponde in un lampo, come se stesse partecipando a un gioco a quiz dove vince il più veloce. Scrivo e passo alla successiva. Questa è facile, signor Perez. 4 orizzontale. Chitarrista britannico, soprannominato Slow Hand. Iniziali. Non gli do neppure il tempo di pensarci. E.C. Eric Clapton.

Due corpi aggrovigliati entrano con esuberanza al Virgin Motel. Sono un ragazzo e una ragazza molto giovani, due ventenni con ormoni in subbuglio e un gran desiderio di consumare la vita con voracità. Avanzano senza scollarsi l'uno dall'altra e arrivano davanti a me sbattendo contro il bancone della reception. Si guardano e ridono. Io è come se non esistessi per loro. Senza degnarmi di uno sguardo, mi allungano i documenti, gesto che interpreto facilmente come la richiesta di una stanza per la notte. Si scollano solo quando si rendono conto che non gli sto consegnando le chiavi. Mi guardano imbambolati. Io sfoggio il mio miglior sorriso e con una faccia da adorabile bastardo gli dico: pagamento anticipato, amici, regola numero 1 del Virgin Motel.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

La mia vita va a rotoli, signor Douglas. In realtà è sempre andata a rotoli. Si prende la testa tra le mani, il signor Franklin. Mi ha preso per uno strizzacervelli, penso io. Ascoltare. Questa è la mia occupazione principale al Virgin Motel. Le persone hanno più bisogno di qualcuno che li ascolti che di un letto per la notte. Credo che il mio amico qui non si alzerà dal divano prima dell'alba. E tra due chiacchiere e un po' di buon rock, il tempo scorre.

Non ti sei stancato del tuo lavoro, di questi orari sballati? Di invertire il giorno con la notte? Mi chiede il signor Balloon, lisciandosi i baffi. Quante volte mi son sentito rivolgere questa domanda? Con pazienza, dopo essermi acceso una paglia e aver fatto il primo tiro, gli rispondo che non cambierei il mio impiego al Virgin Motel per tutto l'oro del mondo. La notte disvela le cose, abbassa le difese, porta a galla verità. C'è una sincerità in queste ore avvolte dall'oscurità che non si ritrova alla luce del giorno. Punto gli occhi sul mio cliente e, deciso, chiudo il discorso. No, non mi sono stancato del mio lavoro.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel. Fisico consumato e zaino in spalla. Una barba incolta gli copre il viso, già mangiato dal sole e scavato da rughe profonde. Appoggia il suo bagaglio a terra mentre chiede se c'è un certo signor Ramirez alloggiato da noi. Controllo la lista dei nomi, poi rispondo: ha una prenotazione, ma non è ancora arrivato. Vorrà dire che lo aspetterò qui. E si siede sul divano. Il tono della sua voce non promette niente di buono. Si prospetta una notte movimentata nella Death Valley.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
4: Only on Virgin Radio.

0: Seduto sul divano del Virgin Motel, sfoglia le pagine sportive di USA Today in cerca di notizie sui New York Knicks. Niente di buono, fratello, gli dico per farlo irritare un po'. Accetta lo scherno con bonarietà. Ho smesso di starci male, JJ. Ormai mi tengo aggiornato su questa banda di poco di buoni solo per abitudine. Ci vorrebbe un miracolo per tornare agli antichi splendori. E davvero nostalgico, inizia a parlarmi di vecchie glorie del basket e di come un tempo ci fosse più sentimento anche nello sport. Un po' come il mio amico Jack, convinto che non si produca più il buon rock di una volta.
1: When you can't find a meaning, entwined like a figure of eight, head in the clouds and your feet on the moon, your eyes as they start to dilate. Life is for living,

Stanno litigando da quando sono arrivati al Virgin Motel. La voce stridula di lei è insopportabile. Io le avrei dato ragione subito pur di non sentirla urlare in questo modo. Ogni tanto il povero marito cerca il mio sguardo. Credo stia pregando per un mio intervento. Non lo faccio attendere oltre. Come la signora alza ulteriormente i decibel, intervengo pregandola di moderare i toni per non disturbare gli altri clienti. Se ne va risentita, sale le scale di corsa e poi sbatte la porta della sua camera. «Salvo!» mi dice lui. E finalmente si torna a sentire solo la gran musica del Virgin Motel.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita. Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
2: Virgin Radio.

Mi sta veramente facendo perdere la pazienza. L'ho già pregato più volte di abbassare la voce, ma a quanto pare non vuole saperne di comportarsi come una persona per bene. Così continua a essere molesto con gli altri clienti del Virgin Motel. Signor Fisherman, questa è l'ultima volta che le chiedo di fare piano. Alzi ancora la voce e le faccio trovare i suoi bagagli sulla porta. Resta imbambolato a guardarmi con un'espressione inebetita, ma non proferisce parola. Forse questa volta mi ha preso sul serio.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

ha quella spocchia tipica di chi sa di piacere e pensa che tutto le sia dovuto per il semplice fatto di essere carina. E nel suo caso, più che carina, direi. Di solito questo atteggiamento mi infastidisce. Lei non è un'eccezione. Se ne sta seduta sul divano del Virgin Motel. Da lì, come sedesse su un trono, avanza richieste, la metà delle quali dimostra che non ha la benché minima idea di che posto sia questo. Tento di spiegarglielo. Signorina, come avrà avuto modo di notare entrando, non siamo un albergo di alta categoria come quelli che lei forse è abituata a frequentare. L'unico servizio a 5 stelle che offriamo è la musica. Mi auguro sia di suo gradimento, perché sto per alzare il volume.

È arrivato il momento di salutarci, amici. Anche per oggi ho assolto ai miei doveri. Vi ho fatto trovare tutto in ordine e buon rock da ascoltare. E non ho ancora finito, perché vi lascio con l'ultimo disco di oggi. A presto e buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.